about

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Oggi è mercoledì 22 luglio. 22 luglio. È arrivato il Sol Leone. Speriamo che invece, meno male, dicono che sembra che il Sol Leone è finito. Cioè, nel senso che sono finite quelle giornate pesanti che abbiamo avuto in questi giorni. Oggi, però, anche ancora stamattina ci abbiamo l'aria condizionata. Quindi, buongiorno a tutti quanti voi da Disabili International Radio, il vostro Cecantibus, che è sempre con voi dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Oggi in diretta quando sono le 4.32 e 6 secondi, quindi insomma siamo il codice niente. Salutiamo le radio che sono con noi: Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo replica alle 7.30 e poi abbiamo Radio Terme Vigliatore TV, sempre replica alle 7.30. Le altre radio le leggeremo tra un po' con la nostra amica Angela Ricciardi, e abbiamo anche Radio Mare Italia in diretta invece. Buongiorno a tutti quanti voi, quindi anche oggi il solito assortimento. Avremo tra un po' Marco, prima il saluto della radio, poi avremo una canzone e poi subito dopo arriva Marco. E vi ricordiamo che questa sera alle 20, a 20 di sera avremo Viola Valentino. Intanto andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4 95.3 Praia, Radio Empire 94.9 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Mare, mare, ma che voglia è? Era il mare e adesso abbiamo mare Marco Roma.
1: Marco Roma, vabbè. Ti auguri al nostro attore italiano, Claudio Santa Maria. Buon compleanno, buon compleanno Claudio Santa Maria, da Marco Roma. Tanti auguri a te. Buongiorno, ma quando tu mi parlerai, mi vedrai sempre con quegli occhi bagnati di lacrime, lo sai, se un giorno mi apparirai così bella. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Questo era il buongiorno preregistrato di Marco Roma, ma adesso andremo a vedere il buongiorno in diretta.
2: 4:41, carica batteria, 100, nome in carica. I messaggi e le chiamate sono crittografati end. Avvia video, rilevamento zona, carica batteria, 100. I messaggi e le chiamate sono crittografati end to end.
0: Sì,
2: solo le persone in questa chat possono. Avvia videochiamata con. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Se regola vocale perché video non ci serve.
2: WhatsApp, voce non attiva.
0: Oggi è mercoledì, Marco si dirige verso Anzio.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno, ansiometro! Buongiorno! Come va oggi? Sei già arrivato?
3: No, manca un po',
0: Io sentivo le previsioni alle 4, dicono che oggi piove sulla zona tua.
3: Ma sì?
0: Che ne so, Lazio, pioggia, io quando sento Lazio penso a te, dico, no, speriamo.
3: No, perché ho guardato il meteo e tutte le app non la portano.
0: Meno male, meglio così, anche perché poi, se poi fa caldo fino alle 10. Bene,
3: sì, sì.
0: Sono le 4 e... 42 26 secondi. Allora, ricordiamo 20 di sera, questa sera è mercoledì 22 luglio. Abbiamo una grande amica che ebbe il gran successo con Compremi, poi con altri brani, ovvero
3: la grande Viola Valentino.
0: Viola Valentino. Ah, perfetto. Allora, dunque,
3: faremo una bella chiacchierata con lei.
0: Faremo una lunga chiacchierata con lei. Extra.
3: Allora,
0: time.
3: Ieri guardavo un bel film di Nino Manfredi. Sì,
0: sì.
3: Con la grande Geggia, conosci, no?
0: Sì, quella del caffè.
3: Brava, quella del caffè Geggia. E niente, ieri sera poi l'ho sentito al telefono a lei.
0: A Geggia?
3: Sì, sì. Sì. Mi guardo al telefono, mi guardo un po' 10 minuti al telefono.
0: Sì.
3: E praticamente ha accettato di farsi intervistare.
0: Ah, quindi avremo la signora del caffè, quella.
3: Sì. La Vazza.
0: Vabbè, tanto per.
3: Vabbè, poi ha fatto vari film. Vabbè, con Nino Manfredi, Jerry Calà, Andrea Gigi Roncato.
0: Certo.
3: Fece bei film. E ancora oggi c'ha comunque una scuola. Di recitazione a Roma, no?
0: Ah, bene. Quindi...
3: Lei sì, ha tanti allievi da anni ormai, quindi fa gli spettacoli, le tournée.
0: Ah, interessante.
3: Molto simpatica, molto simpatica. E ieri mi ha detto, la radio è sempre la radio.
0: Ah, ha avuto sempre questo pensiero. Però intanto pensiamo...
3: Sì, sì, ama la radio e tu quindi voglio fare l'intervista.
0: Questa sera pensiamo intanto a Viola Valentino. Gege, ce l'avremo quindi più in là? Se volessi, abbiamo
3: il 12 agosto,
0: il 12, però sotto Ferragosto. Allora, quindi insomma, perfetto.
3: Sì, fra tre mercoledì, perché purtroppo già c'erano altri mercoledì, altri personaggi.
0: Sì, beh, tu non è che lasci, già prevedi, insomma.
3: Sì, gli altri sono già fissati.
0: Poi quando c'è qualche problema c'è sempre anche la scorta, praticamente, se capito.
3: E infatti sì, perché mercoledì c'è un punto interrogativo, una persona sicura forse diventa insicura, però lo vediamo.
0: Vabbè, comunque tu non sei sempre con...
3: Però la scorta c'è sempre.
0: ATM Trenor, BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro Ernesto, il nostro Dennis che arriverà più tardi, e poi tutti coloro che si svegliano la mattina presto, la nostra Celeste di Villa Piana, e anche il, ormai iniziamo a ricordare le forze dell'ordine, anche in questi giorni abbiamo avuto altri problemi con il nostro amico Francesco che ahimè ci ha lasciato per inseguire qualcuno che non si era fermato all'altro. Purtroppo queste cose succedono. Salutiamo anche Simona. E allora, stamattina i nostri colombi che cosa fanno?
3: Ma guarda, non so che stavano dormendo, però se potrei aggiungere un minuto, però ci provo.
0: Magari ci proviamo alle 5:15.
3: Va bene,
0: lasciamoli dormire.
3: L'avevo aggiunti pure prima, però non sono entrati, quindi
0: proviamo alle 5:15 quando poi ti richiamo di nuovo, perché oggi Lucia è ad Amantea con il peperoncino. No, il peperoncino ci sarà, ma Lucia è ad Amantea con il peperoncino vero, quello che si mangia, invece il peperoncino che non si mangia.
3: Ma stavano insieme?
0: No, il peperoncino è a Genova, invece Lucia è a Diamante con il peperoncino in Calabria, nel vero peperoncino. Okay. Allora, questa mattina come ci si mette in difficoltà?
3: Stamattina ti metto molto in difficoltà.
0: Ai, mamma mia.
3: Vediamo, proviamo la tua esperienza. Le persone inutili.
0: Le persone inutili sono le persone inutili. Na na na na na na na.
3: Ma secondo me tu ce la fai.
0: Dovrebbe essere.
3: Secondo me ce la fai, sono sicuro.
0: Ce la
3: Troppo
0: faccio.
3: Sicuro.
0: Sì, ce la faccio.
3: Secondo me sì. Secondo me già lo sai.
0: Secondo me si chiama
3: Paolo. Anche strimpellato un po'.
0: Infatti, si chiama Paolo.
3: Bravissimo. Vedi? Quanto sì. Sei preparato?
0: Preparato, insomma, mai come
3: sì,
0: te.
3: Sì.
0: Tu sei un ascoltatore di musica, io non sono tanto. Sì, vabbè. Tu ascolti la musica dalla mattina alla sera quando sei in viaggio, quindi insomma, io invece sono più accomodante quando sono in diretta.
3: Sì, però io forse dal titolo questa non me la sarei ricordata. Te sì, invece.
0: Sì, qualcosa. Allora, Paolo Vallesi, le persone inutili.
3: Sì. Cioè, come hai fatto a ricordarla?
0: Non lo so, l'ho ricordata. Forse perché l'abbiamo anche intervistato, quindi mi pare. Quindi,
3: ah sì?
0: Sì. Molto tempo fa, quando... forse un 5-6 anni fa, perché prima facciamo tantissime interviste, adesso siamo nelle tue mani, le facciamo con te, ci fa piacere naturalmente, perché io ho meno carico di lavoro a fare le interviste. Bene, allora, le persone inutili, con te ci sentiamo alle 5:15, perché avremo qualche cantante da rinnovare, a proporre il ballo di Beppe e tutte queste cose qui, e allora a dopo. Ci sentiamo tra qualche minuto, va bene?
3: Ok.
0: Tu intanto prova a vedere se svegli i colombi, d'accordo?
3: Sì, sì, ciao. Ci provo.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: E allora, eccolo qui, le persone inutili.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto, buongiorno, buongiorno Arianna.
2: Buongiorno, pronto, buongiorno.
1: Siamo sempre qui, attaccati al tuo filo.
2: Sì, hai visto?
1: Vedi che bel nome ti hanno dato i tuoi genitori, almeno Arianna. Uno,
2: sì, dai.
1: Legata al filo d'Arianna, va bene. E allora, questa mattina si parla di?
2: Disabilità e pensioni di invalidità.
1: Disabilità e pensioni di invalidità.
2: Sì.
1: Allora, in che senso? Vuoi parlare delle problematiche?
2: Cioè, delle problematiche, nel senso che secondo me le pensioni di invalidità, sia quelle degli ipovedenti che quelle dei invalidi civili in generale, sono troppo basse. Una persona non può vivere con 400 euro o con 270 euro al mese se è invalido o civile.
1: Ecco.
2: Al di là dell'accompagnamento, insomma, se lo prende, perché non tutti lo prendono.
1: Sì, quindi l'accompagnamento si ha solo se si ha ombre e luci e insomma qualcosa,
2: infatti,
1: in più, ecco. A meno che non ci sia qualcuno che abbia la pensione truccata, in quel caso è diverso, e sono circa 913, mi pare, qualcosa del genere, euro al mese.
2: Certo.
1: Che comunque per un non vedente assoluto, quale io, non bastano quasi mai, perché la maggior parte se ne vanno per taxi, perché si cerca di andare spesso in metro, ma tante volte poi bisogna avere degli accompagnamenti speciali, specifici. Giustamente chi ti accompagna non è che lo fa sempre gratis, giustamente. È naturale che non sia neanche così. Allora sarebbe buono che lo Stato ci desse molto di più, in modo che noi retribuiamo anche le persone che giustamente ci danno una mano.
2: Infatti, sono d'accordo. Anche se da un lato penso che la pensione un pochettino, sì, può essere un'emergenza, però un po' ti impigrisce, perché molti si adagiano sulla pensione e dicono che okay, in sto caso non faccio niente, tanto la pensione di validità. Secondo me, siccome io conosco anche molte persone che sono veramente gravissime, tipo che hanno bisogno di, non so, dei genitori che li assistono, che li portano in bagno, che io darei più soldi a quelli, perché comunque i genitori si trovano veramente a fare salti e salti mortali. Questo lo so perché io sono anche iscritta al gruppo che si chiama famiglie di disabili gravi e gravissimi, quindi vedo le storie, vedo le situazioni, e loro hanno anche il problema del caregiver, cioè della persona che li assiste, e devono farlo spesso le famiglie con delle risorse economiche veramente ridicole.
1: Però come mai la legislazione non provvede mai a cambiare qualcosa? Come mai si rimane sempre così indietro? Ma l'Unione Italiana Ciechi, le altre associazioni che dicono di tutelare i disabili, cosa fanno?
2: Niente. In sostanza niente, nel senso che sì, tante parole, però i fatti non ci sono. Anche perché comunque è uno Stato, è il tipo di società che è fatta così, e quindi forse anche loro non riescono a battersi pienamente. Cioè, io ho un amico che lavora all'Unione Ciechi, si chiama Walter Calò, e lui lavora moltissimo, però si scontra con gente che non è concreta, cioè che magari protesta in modo sbagliato, che però non riescono a ottenere nulla. Cioè, e quello è stato il motivo per cui l'ho lasciato la lista civica. Non si riesce a ottenere niente di concreto, solo tante parole, però alla fine i fatti non ci sono.
1: Quindi diciamo che quella di questa mattina la tua è quasi una protesta più che una situazione.
2: Sì.
1: È un modo di voler dire che qualcuno ci pensi a noi, perché giustamente questa disabilità visiva, ma anche altre disabilità, sono proprio viste appena appena, se ne parla, si pubblicizza, ma poi alla fine chi soffre sono i genitori dei disabili, i disabili stessi, che comunque rimangono sempre indietro rispetto a altre situazioni.
2: Infatti, giustamente sì.
1: Bene, cara Arianna, il tempo per questa mattina è finito. Ciao. Va bene.

0: Sono una cantante messicana e vi faccio sentire questo brano che parla del sentimento della migrazione, oltre la speranza.
1: Voce non attiva.

0: oggi.
1: Un saluto a tutti gli amici di Disability International Radio. Sono Bronze, sono una cantante messicana e vi faccio sentire questo brano che parla del sentimento della migrazione, oltre la speranza.

voglio farvi ascoltare un mio brano, Slide Blues. È un brano che parla della mia passione per il blues, per il Mississippi e le accordature aperte sulla chitarra. Buon ascolto con Slide Blues. Ciao!

0: Ed eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti. Andiamo a sentire che aria tira a Genova. Buongiorno Peperoncino, che aria tira a Genova?
1: Buongiorno per tutto il giorno, ma tira un'aria calda da qualche minuto, diciamo, che ho percepito, comincia a essere un po' caldeggiante.
0: Caldeggiante. E sentiamo invece che aria tira a Anzio.
2: Allora, qui è 23 gradi, cielo sereno, fa caldo, ecco. Oggi si prevede venti forti intorno all'una alle due.
0: Si prevede Viola Valentina alle 20 di sera?
2: Ah, lei sì, stasera abbiamo la grande Viola Valentino, abbiamo l'onore di intervistarla.
0: Devi sapere che Peperoncino è un gran fan di Viola Valentino, eh? Vero Peperoncino?
1: Ah, io sì, io sì.
0: E quindi cercherà di sentirla direttamente.
2: Alle 20 stasera
0: dalle 20 alle 20 e 40 stasera cercheremo di avere Viola Valentino. La terremo un po' di più magari, in via del tutto eccezionale. Bene, allora dunque ragazzi, il Peperoncino ascolta le notizie radio, che notizie ci sono di belle e di brutte?
1: Direi che
0: tutte brutte.
1: Adesso c'è sempre in ballo il caso Ruggero, il caso di quell'altro straniero
0: che è stato...
1: si sta indagando sull'atteggiamento della polizia e del 118, che insomma, la situazione non è ben chiara, e quindi adesso c'è la giunta magistrati che si lamenta di aver ricevuto minacce, cose, insulti,
0: ecco,
1: verso i giudici piemontesi che hanno condannato Ruggero, poi la Corte di Cassazione che ha confermato la sentenza, cioè. E poi tutta la parte internazionale, siamo sempre lì che nel Medio Oriente picchiano bombe a tutto spiano. Dice Trump che non li vuole incontrare al momento gli iraniani perché non sono pronti, quindi non interessa al momento incontrarli.
0: Comunque si combatte.
1: Si combatte e noi combattiamo coi portafogli perché il petrolio continua a salire,
0: la benzina sale,
1: chi deve fare rifornimento sono volatili per gli amici.
0: Sì, però poi conseguentemente alla benzina salgono anche i prezzi alimentari perché devono rifornire i negozi e quindi insomma...
1: Certo, tutto quanto.
0: È tutto qui, è un escalation. Marco, tu dove sei di bella? Hai preso il cappuccino, il caffè, il cornetto stamattina o ancora no?
2: No, ancora no, sto aspettando che arriva questo collega perché il mercoledì facciamo colazione insieme. Cioè, ogni giorno c'ho un vicino diverso.
0: Ecco.
2: Quindi stamattina faccio colazione con Francesco, vendo abbigliamento da uomo, e tra poco arriverà, così andiamo al centro commerciale. C'è il centro commerciale di fronte col bar che apre molto presto.
0: Sì, apre presto.
2: Sì, questo
0: solo
2: bar qua.
0: Il bar,
2: io penso che questo al bar del centro commerciale apre il mercoledì presto, il giorno che c'è il mercato.
0: Ah, dice così arrivano tutti i mercatari.
2: Sì, infatti.
0: E apre intorno alle 5.
2: Il mercoledì lavora tanto.
0: Apre intorno alle 5 allora, praticamente.
2: No, un po' di più.
0: Ah, beh, comunque. Allora, sono intanto le 5 e... 5:20 e 15 secondi. Che brano vogliamo mandare, Marco? Scegliamo un brano.
2: Allora, avevo pensato. Sì. Senza indovinelli, però.
0: Sì. Ma pure indovinelli. Anche i brani che mandiamo adesso facciamo indovinelli. Tutti. Vabbè, comunque è un modo per tenere vivo il nostro colloquio, ecco.
2: Giusto.
0: Ecco.
2: Allora, se adesso te ne vai.
0: Se adesso te ne vai. Se adesso te ne vai,
2: non ci sarà più posto dentro me.
0: Sai che
2: ti giuro poi, non so più chi sei. Cammina via con sé, le sue incertezze e la sua ipocrisia.
0: Ce l'ho in mente, ce l'ho sulla punta della lingua.
2: Che mi fai, non puoi buttarlo via.
0: Ce l'ho sulla punta della lingua.
2: Diventerà uno scudo.
0: Stavolta me l'hai fatto che lo so. Tieni, se adesso...
2: stavolta?
0: No, guarda. Lo so, ma questa è la vecchiaia che non me lo fa ricordare.
2: T'ho spiazzato, sì.
0: Ma ci dovrei arrivare, però non so quando ci arrivo. Se lo scrivo me lo ricordo subito.
2: Allora, diciamo, lui è stato lanciato la fortuna e si è diventato famoso grazie a Maria De Filippi.
0: Ah, io pensavo che fosse stato un Sanremo. Se adesso te ne va.
2: Sì, ha fatto anche Sanremo. Non so se è con questa canzone, però.
0: Sì. Ma però l'ha fatto nell'89, io mi ricordo l'anno della canzone, pensa un po'. L'anno della canzone, qualcuno mi venga in aiuto.
1: Io non ti so aiutare.
0: Tu non mi sai aiutare.
2: Sì, allora, nel 96, dice qua.
0: Sì, nel Sanremo. 96.
2: Però l'ha fatti due da Sanremo lui, eh?
0: Ha fatto anche questo dell'89.
2: Allora ha fatto
0: se adesso te ne vai na. Adesso però è da parecchio che non canta, è un bel po',
2: ma io so che comunque sempre in giro fa concerti.
0: Vabbè, concerti sì, però
2: ha 58 anni, ha fatto, vabbè, te ne dico un'altra sua importante, oltre se adesso te ne vai è Chi sarà di me.
0: Sarà di me. Guarda, io ce l'ho in mente, però non se scrivo sul me lo dirà. Però...
2: È particolare lui, eh? Lo volevo intervistare ultimamente. Però non ci sono ancora riuscito. Particolare.
0: Vabbè, però adesso dopo sta cosa qui, dopo sto quiz lo troveremo.
2: Sì.
0: Se adesso te ne vai. No. Ma sai che è sulla, ce l'ho sulla punta della, del ricordo.
1: Dice:
2: se adesso te ne vai, non ci sarà più posto dentro me.
0: Non mi vorrei arrendere, però il problema è che mi devo arrendere, perché poi non è che possiamo stare tre ore su.
2: Pippo Baudo l'ha presentato.
0: Pippo Baudo.
2: Pippo Baudo.
1: Buonanima,
2: grande,
0: no, Fanigliuno no, però è simile a Fanigliuno. Mi ricordo che anche lui c'era a quei tempi.
2: Ha fatto due Sanremo, quindi ne ha fatti due.
0: Ha fatto uno nell'89, mi pare. E poi ha fatto quest'altro. Se adesso te ne vai,
2: e poi sarà come morire. Con Giorgio pure ha cantato lui.
0: Cantato pure con Giorgia, mannaggia.
2: Sì. Allora, vorrei Giorgia con Tiradaldo.
0: No, mi devo arrendere per forza. Dai, poi me lo dici già, sì, lo sapevo. Arrendiamoci, capitano.
2: Arrendiamo?
0: Sì, arrendiamoci, peperoncino.
2: Vabbè, ti dico il nome di battesimo. C'è il nome intanto?
0: Il nome, sì, magari col nome.
2: Dai, è facile. Massimo.
0: Ah, Massimo Di Cataldo.
2: Bravo.
0: Se mi dici, ma sì, l'abbiamo pure intervistato. Allora, un applauso. Scusami, Massimo.
2: No, non va bene.
0: Non va bene, no, perché l'ho pure intervistato. Massimo Di Cataldo, se adesso te ne vai. Mamma mia.
2: Sì.
0: Mannaggia.

0: non ce ne andiamo, siamo qui ormai da 10 anni, ragazzi, finiscono 10 anni il 9 settembre, quindi siamo da tanto tempo, vero Peperoncino? Tu sei arrivato subito dopo.
1: Verissimo. Sapete che stanno dicendo adesso che sono andati a incontrare Guardiola a Barcellona, lo vorrebbero come CT della nazionale.
0: A proposito della nazionale, insomma, siete stati contenti della Spagna o volevate l'Argentina?
1: Io sì.
0: Quindi per te è andata bene la Spagna. A proposito, abbiamo il nostro cugino qui che ha mandato il messaggio. Che facciamo? Mica possiamo dimenticarlo. E allora, intanto magari Marco forse sta prendendo il caffè. Marco?
2: No, sto ancora dentro il camion. Ancora nel camion. Sì. Comincia a scendere, comincia a fare pure qualcosa piano piano. Beh, secondo me, sempre forza azzurri. È andata bene per l'Italia, perché la Spagna così c'ha 2 mondiali, invece l'Argentina, insomma, vincendolo.
0: Ne aveva di più.
2: Però sempre che per noi...
0: Per noi...
2: Sapore amaro, purtroppo. E non va bene. Anche perché sono troppo anni che non nemmeno partecipi ai mondiali, questo è il fatto. Non è di te la sei giocata, no? Cioè non ti classifichi nemmeno nei mondiali, questa è la cosa poi brutta. Cioè, e sono andate squadre, insomma, così. Basso livello, poi alla fine.
0: Certo. Allora, abbiamo il nostro cuginetto Dennis, che salutiamo, Peperonci, salutiamo?
1: Certamente. Ciao. Eccomi, buongiorno, sono Dennis, eccomi.
0: Da Vittorio Veneto.
1: Da Vittorio Veneto, provincia di Treviso.
2: Ormai non elenca più le persone, si dimentica, dice, ormai saluto tutti quelli che partecipano alla radio questa mattina.
0: Sì, perché cambiano, capito? Vediamo.
3: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo, vediamo oggi cosa dice.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti e buon mercoledì. Un salutone a te, Giuseppe. Grazie. Di questo mercoledì. E saluto tutti i tuoi ascoltatori che ascoltano il tuo programma. Sì. Bene. Saluto inoltre il Peperoncino, Lucia, Marco Roma, il capitano Marina e tutti gli altri che ci sono assieme.
0: Cosa
4: magari non lo so. Sì. Vabbè. Comunque anche gli altri che ci saranno. Bene. Oggi. Dai, oggi lascio la scelta a voi. Chi vuole scegliere una canzone, lascio la scelta a voi e vi ringrazio. Rimango come sempre in ascolto, naturalmente. E ci sentiamo. Alla prossima, ciao a tutti e grazie.
0: Ciao caro, allora.
5: Bravo, stavolta c'era in casa.
1: Ecco Marco, ti ha smentito.
5: Stavolta sì, perché era tanto, però non dicevi mai, era tanto.
0: Sì, perché aveva dimenticato Gina, adesso invece però ha salutato Lucia che è a diamante col peperoncino. Non col peperoncino vero, ma col peperoncino che si mangia. Bene, e allora che cosa gli vogliamo dedicare al nostro Dennis?
1: Io, siccome questa sera abbiamo Viola,
0: sì.
1: Pensavo un pezzo di Viola.
0: Sì, anche perché stasera per poter parlare non manderemo pezzi, vero Marco? Non credo che o li manderemo in sottofondo magari. Allora...
5: Ma pure prima, no? Prima che entra, no?
0: Sì, magari... Vabbè,
5: io avevo pensato pure come con Artico Mercoledì la facciamo, tanto quella mezz'ora c'è tempo, la facciamo cantare pure.
0: Non lo so se le accetterà.
5: Sì, io ci provo.
0: Allora vogliamo ascoltare che ascoltiamo di Viola Valentino? Sei una bomba?
1: Sì.
0: Ascoltiamo Sei una bomba. Sei una bomba, Viola Valentino. Ce l'ha mandata subito, eccolo qua.

0: Eccoci qua, sei una bomba, eccola,
1: Bella
0: eccoci.
1: canzone.
2: E questo è dedicato a tutto il nostro cuginetto Dennis.
0: Ecco, cuginetto Dennis, siamo alle
1: Bella, bella.
0: 5:38 e 25 secondi. Si è aperto il bar, Marco, facci assaggiare sto caffè.
1: Ancora no, purtroppo. Ancora
0: Ma
1: no.
0: stamattina.
2: Io ci sono stamattina.
0: Ma
1: Sì,
0: stamattina non ci dovrebbe
1: strano.
0: essere anche il nostro amico Abdul,
1: Sì, no, Bedulle no, dice Farouk.
0: Farouk.
1: Sì, tra poco arriva, penso, sì.
0: Il nostro
1: Sì,
0: amico della frutta, Farouk, mi pare, o no? Ah,
1: Farouk.
0: ecco,
1: Sì,
0: ma
1: tra
0: lui c'ha
1: poco.
0: un furgone oppure
1: No, no, diciamo c'è tre furgoni.
0: tre addirittura.
1: Sì, di lui c'ha in varie piazze, siccome tanti ha dei cugini e dei fratelli.
0: Sì.
1: Lui ha creato
0: Sì.
1: tre giri ambulanti e lui mandava, li fa girare tutto. E
0: Ah.
1: Farouk è iniziato piano piano,
0: Hai visto che vol
1: terrorizzato.
0: che
1: Anche
0: volontà.
1: per la, la sua fortuna e sua moglie. Allora, figlia unica e ereditaria di tanti appartamenti.
0: Ecco.
1: Molto ricca, italiana. Italiana.
0: Italiana. Vabbè,
1: Lui
0: Farouk.
1: è algerino, però comunque. Penso che tra loro è comunque un'unione d'amore perché alla fine io almeno lo conosco da più di 20 anni, sono stati sempre insieme, loro stanno insieme.
0: Ecco, quindi è una
1: Sì,
0: cosa.
1: sì, sì.
0: Farouk, allora. Ecco.
1: Già da piccoli che stavano insieme loro, già era molto giovane lui.
0: Quindi Farouk c'ha tanta frutta di vario genere, insomma.
1: Sì, vedo genere, mo adesso. Va forte con i meloni,
0: Sì.
1: si può sfruttare un po' sia,
0: Sì, quindi
1: pomodoro.
0: adesso questi meloni che hanno cambiato non sono più i meloni di una volta, quelli grossi, grossi. Hanno fatto sti
1: Guarda,
0: meloni.
1: io ho visto però dei meloni il venerdì, c'ho un altro vicino che ha dei meloni,
0: Sì.
1: ma infatti me li fa vedere, sono assurdi per quanto sono grossi.
0: Ah, proprio.
1: Guarda, un cliente si è messo paura quando gli ha detto la cifra, il prezzo.
0: Cioè.
1: Il prezzo non lo ricordo, però mi ricordo la cifra, tra i 12 e i 13 euro un melone.
0: Vabbè, però
1: Pensavo.
0: ci sono meloni anche da 20 kg, questi meloni.
1: Sì, infatti no, era abbastanza grosso, gli ha detto questo pesa così.
0: Ecco. Il cocomero, così sto cocomero, piace al nostro peperoncino?
2: Molto.
0: Il cocomero è poi
1: A me
0: dissetante.
1: comunque ultimamente pagavo di meno. Comunque è stato sempre intorno ai 4 euro. Perché non è che mo la frutta costa pure adesso, non è come prima.
0: Sì,
2: E
0: ormai.
2: beh, anche quella viene trasportata, viene fatta, quindi
1: Io,
2: adesso.
1: se parliamo sui trasporti, la nafta che sto mettendo adesso, cioè, gli stessi chilometri faccio sempre, però alle stelle, non va bene.
0: Sì, cioè, uno do anche tu dovresti aumentare i prezzi delle persone
2: E poi
0: inutili.
2: non vende.
1: E soprattutto invece è contrario. Perché la gente meno c'ha, vogliono risparmiare.
0: Beh,
1: E che
0: certo
1: fai? Comincia a scendere col prezzo per certi clienti, è diventata una concorrenza spietata, sleale,
0: che.
1: capito? Quindi scendono più possibile. Se tu rimani col prezzo non lavori. Perché io vendo un reggiseno a 7 euro, quello davanti glielo do a 6 euro, lo prendi da quello.
0: Eh sì, anche un euro risparmiato
1: Poi
0: e.
1: ormai io sono rimasto l'ultimo intimo italiano rimasto. Quasi in tutti i mercati sono rimasto solo. O siamo in
0: Vabbè.
1: tre, o siamo in tre, o in due, o a volte sono da solo.
0: Quando
1: Da
0: sei da
1: solo.
0: solo vuol dire che non hanno scelte, quindi
1: No, da
0: comunque.
1: solo come intimo italiano, ma ci stanno però purtroppo.
0: Ah, ecco.
1: Stanno i Bangladesh, loro hanno i banchi di intimo, sono bei banchi grossi. Poi loro non pagano niente. Perché l'INPS, tutti i contributi, l'IVA che c'è stato adesso da pagare, se la pagano.
0: Sì. E
1: Loro hanno modo per caricare tanta merce.
0: per fare un ricarico maggiore.
1: Ieri invece di pagare 1.500 euro di IVA, prendevo 1.500 euro di un carico,
0: Certo.
1: che mi sono privato. Invece lui, più forte di me, perché ha quei soldi disponibili, in più vendono le cifre molto basse, molto, proprio guadagnarci proprio i centesimi. Perché lo sanno che c'è l'italiano vicino, preferiscono andare all'italiano, loro abbassano il prezzo, così gli italiani non vanno più dagli italiani, ma vanno da loro.
0: Questo è tutto quello. Se
1: io ho pagato una mutanda 1,80, la vendo 2,50, ma non ci ho guadagnato niente. Io però 1,80 la vendo 2 euro, 20 centesimi. Non paghi veramente niente, non paghi lo scontrino, non paghi l'IVA, non paghi l'IPS, sali in quattro dentro una casa, non paghi niente. È colpa dello Stato che però non controlla. Perché ci vorrebbero tipo carta servizi quando entri, salza l'asta a tutte le piazze mercato. E quella carta servizi deve essere rinnovata ogni 3 mesi col DURC. E il DURC te lo rilascia l'INPS, sì. Se hai pagato i contributi. Allora là mi divertirei tanto. Perché se non paghi l'INPS non entri nei mercati. Invece qua non c'è controllo, quindi loro l'INPS non sanno manco che cos'è. Cartelle da 50.000, 80.000, c'hanno loro e strappano tutto. Io pago tutto.
0: Quindi loro pagano solamente il posteggio, magari.
1: Solo pagano il posteggio, pagano. Anzi, non c'è manco la legge che c'è la revoca del posto sul posteggio. Cioè la revoca del posto solamente sulle assenze. 17 assenze, non consecutive.
3: Wi-Fi debole. Attivazione cellulare.
1: Medico, ti mando una revoca.
0: E quindi...
1: Però basta un certificato medico per non perdere il posto. Però non c'è la legge ai mercati che... Cioè che se non paghi il suo pubblico il posteggio ti fanno una regola, tanti non pagano nemmeno il posteggio.
0: Questa è una cosa veramente brutta.
1: Poi ci sono dei mercati che sei obbligato a fare i controlli e lo devi pagare per forza. Però tanti non lo pagano.
0: Però già non pagando l'INPS recuperano.
1: Già non pagando l'INPS, quando c'è 5.000 euro l'anno pronti, disponibili, che ci faccio con 5.000? Carico la merce, vado in vacanza. Io mi privo di tutto, però pago tutto, però devo combattere con loro.
0: Come dire è che l'italiano è quello in tassato in più anche nel mondo della sanità. L'italiano ha più problemi per avere le visite mediche, altre cose. Gli stranieri invece poi
1: parli con loro razzista. No, razzista sei te, sei che io pago tutto e tu sei vicino a me, vendi alla metà e tu non paghi niente e me lo dici anche che non paghi niente, se mi fai delle cartelle che strappi i fogli sarebbe razzista.
0: Bene. Ci vorrebbe un regolamento più...
2: No, i regolamenti ci sono, devono fare i controlli.
1: Bravo, i regolamenti ci stanno, adesso bene, non fanno i controlli. Niente, così, tutto così come va.
0: Sono le 5:46, 9 secondi, il peperoncino ha fatto la barba, scegliamo un brano, ragazzi.
2: Sì. Come profondo il mare di Lucio Dalla.
0: Bene, allora, come profondo il mare di Lucio Dalla, lo mettiamo subito. Come profondo il mare Lucio Dalla per il nostro peperoncino. Okay, perché me lo dà il tiro mancino? No, io voglio quello di Lucio Dalla. Come profondo il mare di Lucio Dalla.
1: Allora, fatta pure di tiro mancino.
0: Ma
1: non lo sapevo.
0: Qua c'era quello di tiro mancino, ma ormai, se no.
1: Sì, veramente, ma tanto
0: intanto lo sentiamo.

bruciando il mare. Così stanno uccidendo il mare. Così stanno umiliando il mare.

0: Era un profondo il mare anche con Lucio Dalla, comunque c'era Lucio Dalla, ragazzi, e quindi c'era il nostro Luciotto Dalla.
1: Grande Lucio Dalla.
0: Bene, ragazzi, siamo alle 5:53 quindi siamo quasi in ora tripla. Il nostro beveroncino si prepara per la barba, o già l'ha fatta?
2: No, già fatta. Anche il peperoncino mo si prepara per uscire, perché deve andare stamattina a prendere un trenino. Siamo una giornata di un evento con l'Unione Italiana dei Cecorum,
0: sì,
2: di Savona,
0: sì,
2: e ci sono varie attività, fra cui quella di poter salire su un elicottero, di poter provare anche una mongolfiera. Però dato la mia mole non so se mi faranno salire sull'auto l'elicottero, forse sì.
0: L'elicottero è sulla mongolfiera, dice, ma chi dei due?
1: Siamo.
0: Dice, chi è che vola, il pallone o il peperoncino?
2: E più altre mastrofonate che sono.
0: Allora, quindi prendi il treno adesso, tra un po'?
2: No, alle 7:12
0: alle 6:49:50 ti chiamiamo, perché stamattina non sono svegliate le ragazze.
2: No, stamattina no, perché sono in stazione che mi vedo con gli amici alle 6:30.
0: Va bene, allora
2: per qui da qua cicale gobbo maiale, e
0: sentiremo mercoledì 29.
2: Un saluto alla Eter Parisi con cicale.
0: Un saluto anche a Lucia, visto che magari potrebbe ascoltare la replica. Dice,
2: Santa Lucia,
0: mi penso.
2: Santa Lucia,
0: bene. Allora,
2: l'Hammer di Dorinzetti.
0: Ecco, allora,
2: va bene.
0: Marco, l'ora tripla?
2: Certo.
0: Allora, vai, okay. Marco, vai, io siamo pronto.
1: È arrivata l'ora tripla. Noi andiamo anche al bar insieme al peperoncino, a Giuseppe e Marco Roma, ore 5:55, e Viola Valentino
0: sarà con noi questa sera,
1: ore 20
0: di sera, Viola Valentino. E allora Marco va al bar, il peperoncino si prepara, e,
2: esatto,
0: e noi, Marco, ci sentiamo alle 6.
1: Il peperoncino telefona stasera
0: ha detto chi chiama, sì, ha detto
2: sì, spero di farcela, perché di non essere in treno, perché sarà un casino con le gallerie.
0: Va bene. Allora,
2: tanto
0: ciao,
2: belle coscette di Pollo Arena,
0: ciao. Allora, grazie al peperoncino che ci saluta, e noi, Marco, sono 5:55:49, stai prendendo il caffè, è arrivato il tuo amico Francesco, l'amico del caffè?
3: Questo adattatore Lightning è collegato a un paio di cuffie.
0: Sì, vabbè, sì, siamo legati alle cuffie, questo è che c'entra, vabbè. Marco?
1: Sì, tu passi dalla parte... passi di là. Certo.
0: Ecco.
1: Buongiorno, ciao, grazie a te.
0: Ecco qua. Abbiamo sentito il saluto di Marco con chi ti stavi relazionando.
1: Una collega, una collega ha detto: Marco, sei tu qui a fare il mercato? Io sono veramente, sono 30 anni che sono qua, non ti avevo mai visto, perché loro entrano dall'altra entrata, perché è grande, no?
0: Sì.
1: E quindi entrando dall'altra entrata vanno al bar e non passano mai dalla parte mia.
0: Ah, ecco, quindi. Quindi non vi siete mai visti in tanti anni che sei qui?
1: Sì, secondo me dormi un po' in piedi, però quello che penso io. Io ho tutto controllo.
0: Tu l'hai vista?
1: Sì, io l'ho vista pure mentre andavo al bar.
0: Solo che lei forse non ci ha fatto caso. Bene, allora stiamo per prendere il caffè delle 6. Noi ci sentiremo. I ragazzi non si sono svegliati, no?
1: I ragazzi non c'erano, no. Gli ho mandato un messaggio, ma non arrivano il posto. Quindi dopo allora.
0: Vabbè, magari li sveglieremo alle 6. Alle 6:50, sì. Allora, mandiamo un brano per salutarci di Sorprendimi degli Stadio, va bene?
1: Va bene.
0: E allora ci sentiamo più tardi, Marco. Buona colazione e arriva a Sorprendimi degli Stadio.
4: A dopo. Ciao.
0: Ciao.

e non possiamo fare a meno di ascoltare il brano di questo mese, ovvero luglio, versione originale.

Mi sei scoppiata nel cuore, adesso abbiamo invece gli occhi verdi della mamma. Mi hanno fatto innamorare, però la versione che ha scritto il nostro amico Max, col quale ci manda tanti artisti. Ciao, buongiorno Max Galantucci, buongiorno.

0: Il cuore matto che ci vuole bene. Salutiamo intanto il nostro amico Tiziano. Adesso ti rispondo. E invece salutiamo le radio che sono con noi: Radio Brinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo 7.30 replica, Teleterme Vigliatore TV replica alle 7.30, Radio Mare Italia sempre con noi in diretta. E naturalmente adesso le radio le saluta la nostra amica Angela Ricciardi, il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: L'arca di Noè ed è il momento di ascoltare i comunicati che ci sono stati inviati per le cose che avvengono in questi giorni, in questo caso a Montagnana. Andiamo con Montagnana. Buongiorno Elisa e bentornata, bentornata per parlare del prossimo mese delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
1: Con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura. Che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia. E purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata, era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento e, perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento, Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa!
1: Ci sentiamo la prossima volta, arrivederci!
2: Monte Grotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto, tutti i venerdì, 24 e 31 luglio e 7 agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 24 luglio Watermelon Party, all'insegna della spensieratezza, karaoke aperto a tutti, anguria fresca offerta durante la serata e cocktail a tema. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nivio, artista rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali, con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.

0: E andiamo con questo twist Coccinella di Gigo, gli anni 60 questa mattina, tutta carica.
1: Quel vestito è l'uno più pulito, vatti a mettere per me, tu mi piaci di più.

insomma, questo vestito blu non piace a Coccinella, non piace questo vestito blu, e allora si dice che venga a piovere, allora scende un po' di pioggia, intanto che ci proviamo con Mare Grazia.

0: Ed eccoci qua con Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia, un attimo che ti alzo il volume che è abbassato, eccolo qua. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno anche a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Siamo quasi alla fine di luglio, come vedi, siamo al 22 luglio, insomma.
1: Insomma, c'è ancora un'altra bella settimana.
0: Settimana.
1: Speriamo che agosto ci porti meno caldo.
0: Meno caldo, abbiamo avuto una bella dose in luglio, ma un caldo da poter andare al mare, però da non soffocare chi rimane a casa, insomma, accendere,
1: certo,
0: i condizionatori,
1: ecco. Da poter dormire di notte, ecco. E da non fare troppe sudate, perché a quello di sudare abbassa la pressione.
0: Sì, infatti. Bene, la poesia di oggi come si intitola?
1: Si intitola Sentirsi invisibili.
0: Insomma,
1: come per dire esserci o non esserci, è quasi la stessa cosa.
0: Bene, allora andiamo con Sentirsi invisibili. Vai, parti pure.
1: Sì. Allora, sentirsi invisibili. Vivere un amore impossibile, io e te ad illuderci, è come un gioco crudele che ci fa crollare, come quando un frutto maturo cade dall'albero. Piangere e sentirsi invisibili è un po' più liberi da questa realtà, come un cerchio nell'acqua che se ne va. Intorno a noi c'è tanta nostalgia, come si può trovare nei versi di una poesia, che mi fanno ricordare questa nostra pazzia. L'amore a volte fa venire i brividi e sorride umiliandoci. Non ha parole né pietà, non ha fondo e non ha limiti. Non resta altro che camminare e non fermarsi, tanto ce n'è strada da fare in tutto il mondo, fuori e dentro di noi.
0: Bene, allora questa è la poesia. Il brano che ascolteremo adesso, vogliamo annunciarlo?
1: Sì, si intitola Amami perché. Sì. È una canzone scritta da me e poi musicata e cantata da Calogero Scalici.
0: Ecco, questo cantante siciliano che viene messo in onda da noi e perché Maria Grazia ha scritto il testo. Bene, se anche voi scrivete delle canzoni, noi le passiamo, non abbiamo problemi. E allora grazie Maria Grazia per il doppio, la doppia cosa, scrittura della canzone e anche lettura della poesia. Ci sentiamo venerdì, buona giornata.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, eccolo qua.
1: Ciao, ciao.

0: Piangi, baby, piangi. Noi non piangiamo perché siamo in diretta. Siamo in diretta con tanti amici che ci saluteranno tra qualche istante. Eccoli qua. Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ecco qua, Damiano dal Vaticano. Ancora no.
3: Sì, c'è Damiano, sì, ma si sta addormentando in macchina prima di entrare nel Vaticano.
0: Ah, se... ha fatto
3: e allora si sta arrabbiando perché dice devi beggiare.
2: No, no, ma che ma sta arrabbiando? Ma non ti fa cavolate.
3: Vabbè, vabbè, ti stai arrabbiando perché ci tieni, insomma, che viene improverato, insomma, il Papa si arrabbia. Cioè, poi non gli dà la benedizione, insomma.
0: Non gli dà la benedizione. E la benedizione è importante, la benedizione di Leone, poi, insomma, anche rima.
3: Poi non prega per noi, per me Giuseppe deve pregare per noi.
0: Noi che dobbiamo stare svegli dalla mattina presto alle 4:30. Bene, ragazzi, allora sono le...
3: Io vorrei una preghiera, Damiano, tu entri nel Vaticano, per me Giuseppe, perché questa mattina dobbiamo presentare Viola Valentino, quindi...
0: appunto.
1: Sì. Faccio una bella preghiera, dai.
3: Ti fai tutto bene.
0: Fai una bella preghiera perché stasera dalle 20 in poi saremo 20 di sera, saremo sempre su Disabili International Radio e le radio che si collegheranno. Poi anche venerdì avremo una parte di replica e avremo appunto Viola Valentino.
3: Sarà un po' più lunga stavolta, un evento un po' più lungo.
0: Sì. Però la replica sarà sempre quella, perché
3: sì, sì, sì.
0: Invece
3: sempre di 20 minuti.
0: Di 20 minuti. Bene.
3: Però la intervista almeno una mezz'oretta, dai.
0: Eh beh, sì, noi rimaniamo in salotto un po' di più questa volta.
3: Sì, sì, certo.
0: Bene, allora ragazzi, è mercoledì, Anzio cosa dice? È venuto Farouk?
3: Farouk, sì. Dove sta Farouk? Farouk! Vuoi venire?
0: Vieni a salutarci.
3: È radio. Vieni, ecco Farouk arriva.
0: Ecco.
3: Tutto in diretta, il bello della diretta, ecco Farouk.
4: Buongiorno, principe.
0: Buongiorno, caro principe, caro, buongiorno, come va Farouk? Tutto bene?
4: Tutto bene, grazie.
0: Tutta frutta, tutta buona frutta oggi?
4: No, oggi è abbigliamento.
3: Oggi è abbigliamento. Farouk è multicolor.
0: Oggi niente frutta. Allora,
3: Farouk c'è un sacco di operai stamattina, lui è il principale, col dito lo gestisce.
0: Ho capito, quindi oggi niente frutta, ma abbigliamento. Vabbè.
4: La ditta sta ingrandì, ma non fallì.
0: Un applauso alla ditta che si ingrandisce e non fallisce, giusto, perché bisogna lavorare. Quindi
4: bisogna essere così.
0: Bisogna essere positivi, perfetto. Allora, bene ragazzi, sono le 6:50, 53:38 secondi, quindi siamo quasi verso la fine della trasmissione di stamattina. Però stasera vi ricordiamo che avremo Viola Valentino in diretta alle ore 20, a 20 di sera, con Marco e poi con chi di voi vorrà chiamare, potrete chiamare
3: anche le telefonate da casa, chi vuole parlare con lei.
0: Sì, chi vuole salutarla magari, sì, 320-19-78-4.
4: No, va benissimo. Buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie Farouk, ciao, grazie Farouk.
4: Ciao, grazie. Ciao,
0: allora, Eleonora invece stamattina che farà? Ha già il suo itinerario?
2: Troppe cose devo fare stamattina, Giuseppe.
0: Ah,
3: tipo una delle più importanti?
0: La cosa più importante è cucinare.
3: No, lei non cucina la mamma.
0: Ah, beh, meno male.
2: Ma che cazzo pita te l'ha detta a te? Ma che sei dentro casa mia che vivi con me?
3: Sì, io quasi vivo con te. È proprio di Monte Mari, guarda.
2: Ma stai zitto,
3: è proprio ruspante,
2: e vai a lavorare tu, Marcolino.
3: Perché io e Damiano stiamo lavorando per te.
0: Si lavora per qualcuno. Bene, ragazzi, allora abbiamo superato i 55, quindi fate partire la sigla quando volete. Contate, io faccio partire la sigla.
3: 1, 2, 3, signore e signori, a voi la
5: sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E con Eleonora, con Damiano dal Vaticano, con Marco che ci salutano tutti e tre. Allora, Marco.
3: Sì, saluto Anzio. E ci sentiamo questa sera per questa grande diretta. Saluto il direttore artistico Giuseppe Cesena. Un abbraccio a tutti.
0: Eleonora.
2: Un bacio a tutti.
0: Damiano.
2: Buona giornata.
0: Damiano.
1: Buona giornata a tutti, buon lavoro.
0: E portaci una benedizione dal Vaticano.
1: E vi manderò la benedizione.
0: Grazie ragazzi, a presto, buona giornata. a risentirci. Ciao, Giuseppe. A questa sera alle ore 20. Ciao ragazzi, intanto ascoltate le repliche se vi va. Ciao ragazzi, ciao.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 chilometri del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981, la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morich nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Dopo tutte quelle canzoni che vi abbiamo fatte sentire, adesso vorremmo dirvi una cosa molto importante. Noi complessi di giovani, quelli stranieri, noi italiani dopo, crediamo di avere scoperto o inventato quel genere di musica che è chiamato beat e rhythm and blues. Ma in verità non è proprio vero niente, perché tanti e tanti anni fa, sulle rive del Mississippi, c'erano dei poveri negri che piangevano e soffrivano. E quando piangevano e soffrivano, cantavano questi rhythm and blues. E uno di questi allora faceva più o meno così.

Però anche i negri hanno deciso di smetterla di soffrire, e quella canzone che ieri li faceva tanto piangere oggi li diverte moltissimo quando la cantano così.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. Per Schlein, lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola di 9 anni

Origini marocchine, scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, la bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel tardo pomeriggio un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con Guardiola come CT della Nazionale. Il presidente federale Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione del nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po' mi fa ridere.

0: però boh, meglio di no.
1: La voce della Valbelluna, il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Innamoravo, e ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Continua, continua, continua. Super musica.
2: Radio Meano. Your music, your life.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Papà Noteale, lo chiedo. Cooking Soul.

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. La guerra in Iran ci è costata 37 miliardi e mezzo, ha dichiarato il capo del Pentagono, Exet. E nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. La cronaca: è morta la bimba di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. I vigili del fuoco hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola Arwar Fali di origine marocchina. Si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. E dramma anche in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini dei carabinieri. Donald Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU, lo riporta il New York Post citando alcuni

alcune fonti, secondo le quali Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres. Ed è tutto. A più tardi.

Oggi parliamo di caffè, quel liquido scuro che separa la civiltà da una strage premeditata. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Preparate la moca.

Avete presente quel cartello che vendono in tutti i negozi di cianfrusaglie? Quello con scritto "non parlarmi finché non ho bevuto il mio caffè". Ecco, se ne avete uno in cucina sappiate che non siete originali. Siete solo dei potenziali sociopatici che hanno bisogno di un alcaloide per non rispondere buongiorno con una testata sul setto nasale del proprio vicino. C'è questa narrazione romantica del rito mattutino, il profumo sale, la moca che gorgoglia, tutte balle. La verità è che siamo dei tossici legalizzati. E la mattina cerchiamo una scossa. Guardatevi allo specchio prima della tazzina, sembrate una comparsa di The Walking Dead, con il pigiama di pile e le occhiaie che arrivano alle ginocchia. Intanto sta salendo il caffè, voi interagite con le nostre pagine social, entrate nella nostra community.

One More Cup of Coffee, ancora una tazza di caffè. Questa è una cover di Iridescence di un brano di Bob Dylan del 1976. E poi finalmente arriva il primo sorso di caffè, miracolo. Improvvisamente i vostri neuroni, che fino a un secondo prima stavano giocando a 1, 2, 3 stella, in un angolo del vostro cervello decidono di tornare al lavoro. Ma non è che diventate simpatici con una tazza di caffè, eh? Diventate solo lucidi quanto basta per pianificare magari una vendetta contro il vostro collega che vi aspetta in ufficio con troppa allegria. Ammettiamolo, chi è felice alle 8 di mattina senza caffeina o è un santo, o mente, o ha dei problemi veramente seri con la realtà. Noi abbiamo bisogno del nostro fango nero bollente per accettare l'idea che anche oggi bisogna andare a lavorare. Coffee and TV, i Blur.

Coffee and TV, lo ricordate il video? C'è la busta di latte che cammina per strada. Quindi se mi incontrate per strada e non ho una tazzina in mano o un bicchierino, fatemi un favore, passate oltre. Non è per cattiveria, è istinto di sopravvivenza. Non si sa mai. Ma voi conoscete l'origine del caffè? Ne parliamo tra poco. Vi ricordo soltanto che si parla di capre ed Etiopia.

0: Ti vedo.
1: Ti vedo.
0: Tra poco i vostri messaggi sono veramente...
2: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.
0: Pazzeschi e dire poco. Have a nice day, Stereophonics. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

Angelo dice: io prima del primo caffè della mattina non sono antisociale, sono proprio un pericolo pubblico. Ditelo in radio, chi usa le capsule di plastica aromatizzate al caramello merita l'esilio immediato dall'Italia. Solo Moka. Questo lo diceva Peppe. Enrico dice invece: ma quelli che chiedono un decaffeinato d'orzo in tazza grande con latte di soia tiepido e schiuma fredda?

L'origine del caffè ci porta in Etiopia, intorno all'anno 800, un pastore Kaldi. Un giorno nota che il gregge impazzisce dopo aver mangiato delle bacche rosse. Le capre iniziano a ballare. Lui vede le capre e che fa? E assaggia anche lui le bacche. Una persona saggia scapperebbe, lui no. Il pastore vede gli animali sotto l'effetto di stupefacenti naturali e decide di provare la stessa sensazione. E come va a finire?

quanti caffè al giorno bevete? Io dopo il quinto non li conto più. Fanno male. Di qualcosa dobbiamo morire prima o poi.

Dicevamo Caldi, il pastore, mangia le bacche rosse e con la pressione a 2000 corre da un monaco di un monastero vicino. Gli urla: ho trovato il paradiso, guarda le capre. Il monaco era un tipo scettico, guarda, pensa e grida stregoneria e butta le bacche nel fuoco. E qui avviene il miracolo, quelle bacche si tostano, il profumo invade la stanza. I monaci cambiano idea, annusano l'aria. Beh, dico, forse il demonio ha un gusto ottimo in fatto di aromi. Macinarono quelle bacche e le misero in infusione. Il resto è storia. Quindi, la prossima volta che sosteggiate il vostro espresso da 3 euro in Piazza Duomo a Milano, ricordate, state solo replicando l'esperienza di un gregge di capre etiopi eccitatissime. La civiltà occidentale è stata costruita su un'intuizione ovina, a quanto pare. E guardando come guidiamo nel traffico, direi che il legame con le capre è rimasto intatto. Siamo una specie superiore, riusciamo a fatturare perché abbiamo deciso di imitare il delirio psicomotorio di un ovino. Fondamentalmente la nostra civiltà è un rave di capre.

Naturalmente parleremo anche dei baristi, di come vi guardano quando ordinate certe cose al bancone. E tra poco i messaggi delle signore all'ascolto.

Lovely Day. Siete su Viaggiando nei Tenderi Radio Show con Saverio Lombardi. Quali sono le richieste più assurde che possono fare un bar? Un caffè marocchino con Nutella in fondo, granella di nocciola e panna montata sopra. È un dolcificante liquido perché sono a dieta. Monica dice: bere caffè impedisce di dormire, per il contro dormire ti impedisce di bere caffè, un circolo vizioso bellissimo. Sandra dice: la mia scala di priorità è 1 il caffè, 2 tu, il mondo al numero 3. Siamo in ottima posizione allora. Speaker, hai la voce così attraente che solo un espresso doppio lunedì mattina ti supera.

Pensate che quando il caffè arrivò in Europa, i preti gridarono all'idolo pagano scandaloso, è nero, è Satana in tazza. Papa Clemente VIII decide di assaggiarlo. Il risultato? Sarebbe un peccato lasciarlo solo agli infedeli. Praticamente Papa Clemente VIII è il primo influencer marketing della storia. Dalla scomunica al rito della domenica in tre sorsi. Pensate che esiste gente che paga 50 euro per un caffè defecato da un piccolo mammifero indonesiano, lo zibetto. Avete capito bene? Abbiamo trasformato un processo digestivo animale in un bene di lusso. È la prova definitiva che se vendi qualcosa come esclusivo, l'essere umano è disposto a bere letteralmente di tutto, pur di sentirsi superiore al suo vicino.

Die with a smile, morire con un sorriso. È quello che dicono i baristi la mattina. Il magico e terrificante mondo del bancone, dove alle 7:30 del mattino c'è chi entra e dice un espresso grazie e si comporta come una persona normale, e chi poi diventa lo scienziato pazzo della caffeina. Due macchiati freddi schiumati, un corto in tazza grande e un deca in vetro. Sembra un prospetto per il lancio dei missili nucleari, invece è solo il lunedì mattina al centro di Milano. Il barista è l'unico professionista al mondo che ti insulta con gli occhi mentre segue i tuoi ordini assurdi, mantenendo una velocità che alla NASA se la sognano soltanto. Come lo bevete il caffè? Interagite col vostro speaker itinerante.

0: Tracy Chapman, Stand By Me. Questo è un live al Late Show di David Letterman.
1: Oh darling, darling, stand.
0: La tazza del caffè di David Letterman è uno degli oggetti di scena più iconici che ci sia. Nella sua celebre frase, se non fosse per il caffè non avrei praticamente personalità.
1: Stand by me, stand by me.
0: È un bevitore assiduo di caffè.
1: Stand by me, stand by me.
0: Accelera il metabolismo. Il mio dorme però.

Cristiana Polegri, Matteo Brancaleoni. Non so che darei. Perfetto. Questa è proprio musica perfetta per un aperitivo sul mare.

Il mondo del caffè è molto vario, tra orrori e varietà. C'è il caffè solubile, il paradosso della pigrizia, una polvere triste che pretende di sfidare la fisica. Versate acqua su detriti chimici sperando nel miracolo, ma ottiene soltanto un fango tiepido che offende la termodinamica e il buon gusto.

espresso è il caffè solubile, non è una bevanda, è una resa incondizionata alla mediocrità. Ma volete mettere il rito della moca, un culto pagano direi, alle 6 del mattino come zombie assonnati? Si fa tutti la stessa liturgia, il sacro monticello di polvere, l'acqua fino alla valvola, guai a sgarrare, e l'attesa del gorgoglio. Chi lo beve zuccherato, chi lo beve amaro. Chi guarda la tazza con un delirio di incoscienza che dura almeno 15 minuti. E poi il lavaggio della caffettiera, mi raccomando, solo acqua, perché il sapone è un peccato mortale. Si dice che più la caffettiera sia incrostata, più venga il caffè buono.

personalmente prendo il caffè amaro senza zucchero. Si dice che chi beve caffè amaro sia psicopatico. Posso confermare. Siete su Viaggiando Nate in the Radio Show con Saverio Lombardi, oggi parliamo di caffè. Interagite come state facendo, siete fantastici, entrate nella nostra community, scaricate l'app, mettete il cuoricino allo speaker. Lasciate un caffè sospeso in qualche bar. C'è sempre chi non se lo può permettere, ma è un piacere regalarglielo.

Don't Know Why, non so perché, Norah Jones. Beh, non so perché si può anche adattare al bar dove arrivano i tre personaggi mitici. L'indeciso cronico che arriva dopo la fila interminabile e chiede cosa avete. Oppure l'ingegnere chimico che ordina un macchiato freddo in tazza grande, schiuma calda, latte di soia a 62 gradi e tre gocce di dolcificante. Don't know why I did. Forse sta cercando un carburante per la NASA, non un caffè. E poi c'è il geometra dello zucchero, versa tre bustine e gira per mezz'ora e in quel vortice lo zucchero si fissa sul fondo. La regola d'oro è: se sul vostro ordine ci sono più di tre aggettivi, voi siete la parte del problema. Andate in pace ma restate agitati. Stessa ora, stessa tachicardia. Siete stati su Viaggiando Night and Day Radio Show. Non siate creep, non siate strani quando andate a prendere un caffè.

Un'ora di viaggio è letteralmente volata parlando di caffè. Abbiamo toccato Bob Dylan, Le capre di Caldi, Le follie dei clienti al bar, David Letterman, La sua tazza. E non potevamo che chiuderla quest'ora con Creep. Whatever makes you happy. Ma voi restate sintonizzati. Magari cambiamo marcia. Magari vi porto dentro altre storie nuove, incredibili. D'altronde siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro barista itinerante.

Perché il caffè alla fine è un rito, ma è anche un modo per accogliere un amico, per guardare in faccia il vostro amore e dire magari buongiorno.

Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 chilometri del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981, la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morich nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: bentrovati, buon mercoledì 22 luglio con il GR delle buone notizie. Giocare con il proprio cane rafforza il legame emotivo tra animale ed essere umano, mentre l'addestramento non produce lo stesso effetto. E quanto emerge dallo studio dell'Università di Linköping in Svezia? I risultati dimostrano che il legame emotivo con il cane migliora con l'aumento del tempo dedicato al gioco, sono sufficienti pochi minuti in più al giorno. Lo studio non ha misurato direttamente l'esperienza degli animali, ma secondo quanto riportato dai proprietari, il gioco porterebbe i cani ad avere un atteggiamento più positivo verso i proprietari e una maggiore iniziativa nel gioco. Ripercorrere un evento storico di enorme portata grazie all'intelligenza artificiale è stato possibile grazie alla collaborazione fra il Parco archeologico di Pompei e il Laboratorio Digital dell'Università degli Studi di Padova, che ha dato alla luce una ricostruzione digitale di un tentativo di fuga di due uomini dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. La ricostruzione è basata sui dati emersi dalle indagini condotte dagli archeologi del Ministero della Cultura. Il ritrovamento è venuto durante recenti scavi nell'area della necropoli di Porta Stabia, appena fuori le mura dell'antica Pompei. Nel 2025 la Polizia Metropolitana di Tokyo ha registrato la riconsegna di 4 miliardi e mezzo di yen in contanti smarriti, equivalenti a circa 24 milioni e mezzo di euro, segnando un lieve ma significativo incremento dello 0,5% rispetto all'anno precedente. Un dato record diffuso dalle autorità che continua a distinguere il Giappone nel panorama globale, rivelano gli studi comparati. La somma singola più ingente affidata alle forze dell'ordine è stata di 27 milioni di yen, pari a 150 mila euro. In California andrà all'asta l'iconico guanto bianco ornato di cristalli indossato da Michael Jackson. Il prezzo di partenza è fissato a 50 mila dollari, anche se secondo gli esperti della casa d'aste i rilanci potranno arrivare anche a 100 mila. Nel 1984 il re del pop aveva regalato il guanto al suo artista di fiducia, Paul Bedard. Il gesto era per ringraziarlo di un dipinto realizzato a Neverland in cui compariva Jackson accanto ad altri volti noti dello spettacolo, tutti con indosso il guanto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein, che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la Premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bimbo di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini dei carabinieri. Lutto nel mondo dello spettacolo statunitense. L'attrice Kaylee Hottle, nel cast della recente saga blockbuster Godzilla vs. Kong, è morta ad appena 19 anni in un incidente stradale in Maryland. Viaggi all'estero. Dal 3 agosto non sarà più valida la carta di identità cartacea. Sul territorio nazionale la vecchia carta rimane valida fino a scadenza, ma se si intende andare all'estero tocca prenotare un appuntamento per ottenere la tessera plastificata con microchip. Pallavolo. Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile, dalle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile-Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ogni giorno, tutti i giorni, la vostra radio del cuore si collega con lo studio fucsia di Seteva.fm per raccontarvi curiosità, aneddoti e per darvi il sorriso. Bentrovati in Almanacca da Raffaella Bucci.
1: Da Tenerife, il studio mobile di Seteva Travel, un besito da Desiree Michilli. Ieri vi ho suggerito il noleggio di un'auto per venire su. Non avete voglia di guidare? Ok, torno giù per salire in un modo ancora più spettacolare. In funivia. Una volta in cima si può passeggiare ed esplorare il paesaggio e da qui si hanno viste mozzafiato. Sulle isole di Gran Canaria,

Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Passaporto e valigia pronta. Voliamo in Giappone per un adagio più che mai saggio. Cadi 7 volte, rialzati 8.

Almanacca è dolcezza e quando pensate alla dolcezza pensate a me. Al cioccolato, sì, lo so, pensate al cioccolato. Ingegno tutto italiano, quello che ha creato una delle varietà di cioccolatini più gustosi, più mangiati ogni giorno, il Gianduiotto. Cosa non si fa per fermare Napoleone? Nel 1800 le tasse napoleoniche erano davvero altissime, il costo del cacao alle stelle. Fu così che giovani pasticceri torinesi provarono a tagliare il cacao inserendo polvere di nocciola e furono anche i primi a confezionare, no, non la classica barretta, ma il vero primo cioccolatino della storia.

Tuffiamoci sulla poltrona, comodi comodi, a guardare una delle serie TV più spacciate degli anni Ottanta. Michael Mann, regista e super produttore della NBC, nel 1984 firma Miami Vice. In una TV ben educata e forse un po' perbenista, seduce a maglia il poliziotto in Ferrari Sonny Crockett. Sigarette, parolacce, un cucciolo di coccodrillo come animale domestico. E Dan Johnson diventa la sexy star per eccellenza della TV.

0: E ora tutti a mirare le stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, passa più tempo all'aria aperta. Mano nella mano, una passeggiata è più bella. Toro, più dolce. Non c'è bisogno di incornare nessuno. Gemelli, c'è passione con il partner. Si aprono giornate piccanti e felici. Cancro, oggi occorre calma, lucidità e lungimiranza. Leone, occorre più attenzione in casa. Pulizie, manutenzioni, non tornare dal lavoro con la sorpresa del frigo vuoto. Vergine, una nuova conoscenza ti sta facendo venire gli occhi a cuoricino, puoi fidarti. Bilancia, qualche incomprensione con il partner ti rende ombroso. Sii dolce. Scorpione, trasmetti la tua passione al lavoro, avrai soddisfazioni. Sagittario, nei rapporti in casa devi essere più attento, più presente ed accogliente. Capricorno, sei in forma smagliante, conquisterai chi vuoi. Acquario, qualche contrattempo rallenta gli impegni della giornata, sii più attento. Pesci, hai bisogno di coccole e di farti viziare, va bene, oggi puoi.
1: Gloria Ruben sostiene che investire nell'energia verde significa investire nel nostro futuro. Nella redazione Fucsia di 7va investiamo nell'energia di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.

Bentrovati in antenna da Ilis Ajour. Come ogni giorno, puntualmente, lo studio Fuxia di 7va FM si trasforma in un parco auto lussuoso e super accessoriato. Stavo proprio controllando l'olio con Maurizio Manzitti della redazione di 7va Motori e mi è venuta una gran voglia di mazzanti e vantra. No, non è un'auto, è una vera e propria favola. Interni assolutamente esclusivi, personalizzati per ogni singolo committente. Sistema di avviamento contrassegnato dal simbolo del nostro tricolore e volante racing. Il tutto per 915.000 euro. Mazzanti e vantra, a solo 5 esemplari, prodotti ogni anno.

cari quando passano volari. La gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani ovviamente non vi racconteremo delle nostre avventure. Prima dell'ultimo disco di episodio, un bacio da Marjorie Maranca.
1: Bentrovati all'ascolto da Angie Calandra, l'eleganza di Safe and Jazz a dare una sfumatura di classe anche all'almanacca di oggi. È pronta la magia per questa edizione.

Tango pour Claude. È un brano dell'autore italo-francese Richard Galliano, un tango di stile jazzistico per fisarmonica, dal ritmo molto energico. Lui è probabilmente il fisarmonicista e suonatore di bandoneon più noto in ambito di jazz e più in generale di musica improvvisata, ma in realtà è in grado di spaziare in tutti i campi musicali. Un autentico virtuoso dello strumento ed un dotato improvvisatore che più volte ho potuto apprezzare in concerto, pienamente ammagliato dall'incontro con Astor Piazzolla e dallo stile compositivo del maestro argentino. Oggi Galliano è tra i migliori interpreti di tango. Il brano che vi propongo, infatti, mostra quanto egli abbia pienamente assorbito lo stile compositivo di Piazzolla. Monsieur Richard Galliano con Tango pour Claude.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola sulla panchina della nazionale è ancora una speranza, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC a cronache di spogliatoio. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
1: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
0: Pallavolo, Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre dalle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Non ci sono più appelli nel massimo torneo internazionale itinerante. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile-Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. E dalle 10.30 anche i quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile a Sydney, in Australia. L'Italia, nel primo match ad eliminazione diretta, affronta proprio le padrone di casa dell'Australia. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile, elaborata sulla base della classifica ATP del 21 luglio 2026, che fotografa la situazione in vista dell'ultimo slam della stagione. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo Jannik Sinner, chiamato a presentarsi a New York con i favori del pronostico. Alle spalle dell'azzurro figurano Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo regolarmente inserito nella lista, nonostante permangano interrogativi sulle sue condizioni fisiche. Il tabellone principale femminile vedrà invece Arina Sabalenka presentarsi da numero uno del mondo e da due volte campionessa in carica. La bielorussa andrà a caccia di un traguardo dal peso storico. Per l'Italia la speranza principale sarà riposta in Jasmine Paolini, ancora alle prese con problemi al piede. Ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, ammessa direttamente grazie alla classifica conquistata nel corso della stagione. E per lo sport è tutto. A più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.

0: Cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shop.

0: E ciao ascoltatori di Music Energy, in diretta dagli studi di Independent con il nostro DJ Shocks, Simone Di Sciorno, in console, in collaborazione con Magilla Spettacoli. Oggi abbiamo con noi un cantante e cantautore, Piero Strada. Ciao Piero!
1: Ciao Nancy, buongiorno a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Piero, io ciao. Vedo che tu scrivi musica, i tuoi piedi nascono con i piedi per terra e la testa tra le nuvole. Che mi sembra una cosa molto bella, molto, un'immagine molto chiara anche.
1: Sì, grazie mille, in effetti è proprio così, perché a me piace partire da cose molto semplici, da episodi quotidiani, da situazioni di tutti i giorni, anche solo da una frase che sento dire, e da lì qualunque cosa può essere un'ispirazione. E nasce sempre appunto da situazioni molto molto reali. Poi da lì costruisco, quindi dai piedi per terra pian piano si arriva alle nuvole.
0: Alle nuvole, si arriva ad elevare questo concetto, un concetto comunque positivo, cioè tu finisci sempre lasciando un messaggio di speranza.
1: Sì, mi piace dare messaggi positivi, anzi forse questa è proprio la finalità dell'arte, della musica. Rendere il mondo, io ho sempre pensato che dobbiamo rendere il mondo un po' più bello, lasciare qualcosa di positivo per noi e per gli altri, quindi e l'arte e la musica in generale può essere è un ottimo modo per farlo. Quindi,
0: sicuramente la musica arriva dappertutto, entra dentro le case in mille modi, e potrebbe essere assolutamente una terapia, no?
1: Assolutamente, è per questo che secondo me è anche un po' responsabilità di chi fa musica o degli artisti in generale usare la propria capacità, la propria arte per appunto contribuire in modo positivo alla vita di tutti, lanciando messaggi positivi di fiducia, di speranza, di positività. Quindi la sento anche un po' come una responsabilità, oltre che come una
0: molto bello,
1: voglia.
0: Molto, molto bello. Come ti sei avvicinato poi al mondo musicale? Come e quando?
1: Beh, guarda, ho sempre cantato, ho sempre amato cantare, anzi c'è chi dice in famiglia che non la smetto mai, però fino a qualche anno fa lo facevo soltanto tra me e me, o al karaoke con gli amici, o sotto la doccia, come tutti.
0: In maniera goliardica.
1: In maniera goliardica, in totale, in modo tutto personale, senza mai pensare a niente di diverso. Poi però un giorno è successa una cosa, è successo che ero in vacanza in un villaggio turistico, avevo partecipato a un piccolo gioco caffè che era appunto di karaoke. Alla fine di questo gioco il capo dell'animazione mi ha chiesto se volevo cantare un paio di sere dopo nell'anfiteatro del villaggio. Io ho detto ma sì, ok, però l'anfiteatro del villaggio non è proprio piccolino come il paretto dove mi trovavo,
0: no, infatti.
1: È un anfiteatro da 1200 persone.
0: Uno stadio, era uno stadio.
1: È bello grosso, il villaggio non era piccolo. È un po' come quando ti buttano in piscina e devi nuotare. Non so.
0: Senza braccioli.
1: No, senza braccioli, ma col microfono. Quindi mi hanno messo il microfono in mano, mi hanno spedito sul palco, io c'avevo il microfono che si muoveva e sembrava.
0: Tremori.
1: Tremori da... e caldo, che sudavo un po' perché era agosto, ma non era solo il caldo, era anche l'emozione, anche un po' la tensione, le luci addosso, non vedevo nessuno del pubblico.
0: E cosa hai cantato, se posso chiederti?
1: Certo, ho cantato una canzone di Mengoni, L'essenziale, che è ancora
0: anche una cosa semplice,
1: brani...
0: hai deciso di cantare, sì, una cosa
1: facile,
0: semplicissima.
1: Facile. Una cosetta, come dicono.
0: e da lì poi hai cominciato...
1: Sì, ma guarda, è stato travolgente, perché poi gli applausi alla fine non ero mai stato davanti a un pubblico, poi non davanti a un pubblico così grosso. E sentire l'applauso è stata una cosa, wow, cioè, me lo ricordo ancora adesso, sono passati 5 anni, sì. Me lo ricordo ancora adesso, addirittura mi ricordo che un signore il giorno dopo, sai, nei villaggi si fa colazione tutti insieme, si faceva almeno prima della pandemia. Prima del Covid, e si è avvicinato a me e mi ha detto: guarda, io sono dello stesso paese di cui è originario Marco Mengoni e ti volevo ringraziare.
0: Wow. Beh, questi sono i complimenti sicuramente più belli che una persona riceve, anche le spinte, perché se poi questa è stata la spinta che ti ha dato, cioè è stato il là che ti ha permesso, ecco, di perfezionarti anche, no? Sia nella formazione, poi ovviamente di esprimerti anche nel tuo campo, no? Con un altro codice comunicativo che è quello musicale. Esatto. Ovviamente infatti è stato tornato... un bel là.
1: Eh sì, assolutamente. Infatti tornato da lì, la prima cosa che ho fatto è detto, bene, adesso voglio fare le cose non seriamente, ma almeno un po' più seriamente. E quindi ho cominciato a studiare prima di tutto, non solo proprio anche canto, tecnica vocale, che non avevo mai studiato, certo, vocal coaching, quindi, ma anche proprio teoria musicale, mi sono messo un po' a fare le cose sul serio, ho studiato armonia, presenza scenica, quindi ho detto,
0: hai adesso, fatto le cose
1: mettiamo.
0: Per bene.
1: Ho cercato di fare le cose al meglio possibile e poi quando mi sono sentito un po' più sicuro ho cominciato a scrivere pezzi miei, che poi in effetti sono la vera finalità di tutto questo, quindi portare la mia musica a chi ha voglia di ascoltarla.
0: Piero, io farei sentire, bando alle ciance, farei sentire il tuo primo pezzo, che è un remix di un pezzo che in realtà è stato scritto nel 2017. Lo lancerei, esatto, subito, grazie al nostro DJ Shox, Tutta la mia vita, Piero Strada.
2: Nei tuoi occhi si sp-

0: Piero, un pezzo meraviglioso, immagino autobiografico. Per tutta la mia vita il mio cielo sei tu. A chi è dedicata questa canzone?
1: A mia moglie. È stato il primo brano che ho scritto, adesso l'abbiamo appena ascoltato in versione remix. L'ho voluto rinfrescare, diciamo, l'ho voluto rivisitare in questa versione a 3 anni esatti
0: dalla sua uscita.
1: Esatto. È stato un po' un momento di chiusura di un ciclo con i miei primi pezzi e di apertura di un ciclo nuovo. Infatti ho lanciato il mio primo album che si chiamava 3 di me, cioè 3 anni di me, e all'interno questo brano andava a chiudere un percorso appunto dei primi 3 anni di musica.
0: Oh, in questi 3 anni ho visto che hai vinto tantissimi premi, tante finali, festival show, esplosione di voci, Sanremo Unlimited, ne hai fatti veramente tantissime.
1: Ho scoperto una nuova vita. Sì.
0: Hai scoperto una nuova vita.
1: Proprio così. Trovarsi davanti al pubblico, poter poi portare i propri pezzi e sentirli riconosciuti, sentirli amati, sentirli che piacciono. Come diceva una vecchia pubblicità, non ha prezzo. Qualcosa che non...
0: Sicuramente che l'estasi, il chiasmo della comunicazione, no? Poi, sì. E tu lavori poi in quel campo, se non erro, sei un manager in comunicazione.
1: Io lavoro in un'azienda che fa entertainment e... Anzi, devo dire che utilizzo molto l'esperienza che ho nel mio lavoro per riportarla nella mia vita artistica, cercando un po' anche di raccontare delle storie, un po' come si fa nell'entertainment, si raccontano i film, si raccontano storie, anche i miei brani cercano di raccontare una storia, o quantomeno di portarci in atmosfere un po' particolari e sempre un po' uniche. Ad esempio il videoclip di questo brano che abbiamo appena sentito, Tutta la mia vita remix, che si può ascoltare, sul mio sito YouTube, sul mio canale YouTube, si chiama Piero Strada Music.
0: Sì, poi avremo modo di ricordarlo prima di chiudere la puntata.
1: Vedrete che è molto particolare, molto molto particolare, davvero.
0: Ma in questa tua crescita, per esempio il pezzo che è uscito adesso, ottobre 2021, che lo faremo ascoltare tra poco, 6-6.
1: Esatto.
0: Che cosa ci racconta, di cosa ci parla?
1: 6-6 è un brano ancora d'amore, ma molto diverso rispetto a Tutta la mia vita, che è un brano, avete sentito, molto fresco, molto melodico, molto leggero. Questo è un brano molto molto più intenso, forte. È d'amore perché sei è ovviamente un verbo, quindi questo brano racconto che cosa sei tu per me, quindi che cosa
0: l'essere.
1: È la persona amata, cosa tu sei per me, ma sei è anche un numero, ovviamente. E mi sono divertito a giocare con il doppio senso, ovviamente, tra il numero e il verbo, andando a cercare e inserendo nel testo molti significati anche nascosti, misteriosi, esoterici, anche magici del numero 6, dando al brano una connotazione molto, non so come dire, carnosa, carnale, forte, un po' aggressiva e anche un po' misteriosa.
0: Sono curiosissima, Piero, io ti saluto adesso così lanciamo il brano 6-6. Oh, voglio ricordare assolutamente che tu hai Facebook, Instagram, YouTube, collabori con Magilla Spettacoli e con l'etichetta discografica Artisti Online, cioè possono trovarti sostanzialmente ovunque. Piero Strada Music.
1: Piero, basta cercare Piero Strada Music su tutti i social, è sempre lo stesso, quindi è molto facile. E hai citato Magilla Spettacoli, Artisti Online, permettimi di ringraziarti perché fanno un lavoro.
0: Assolutamente sì. Piero, grazie per essere stato con noi. Lancio subito 6-6, ottobre 2021.
1: Grazie a te.
0: Piero
1: e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Piero, grazie.
1: A voi, ciao.

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la Premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. A Milano una ragazza di 16 anni è stata stuprata da un 22enne conosciuto sul web. La giovane ha raccontato quanto accaduto prima ad un'amica, poi è andata a sporgere denuncia. Il GIP ha disposto l'obbligo di dimora per il ragazzo, ma niente carcere. Un uomo di 60 anni avrebbe invece abusato in almeno 4 occasioni di una bimba di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. Il 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione della GIP del Tribunale di Avellino. Voleva rapinare un'azienda di elettromeccanica a Crespellano in provincia di Bologna, ma è stato fermato dal custode che, per mettere in fuga i potenziali ladri, ha deciso di sparare diversi colpi di pistola. I proiettili sono andati a vuoto, ma il porto d'armi del 63enne era scaduto. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo, Jannik Sinner, a seguire Zverev e Alcaraz. Il tabellone femminile vedrà Arina Sabalenka presentarsi da numero uno, mentre le speranze italiane sono riposte in Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto. A più tardi.

0: suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: What's up, everybody? It's Bretzky, and America is turning 250. And I can't think of a better way to celebrate that than playing on an American-owned social casino, SpinQuest.com. With all of your favorite games, live craps, bubble craps, live blackjack, there's no better place to play for free and win real cash prizes. SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Nessun algoritmo.
3: Nessuna intelligenza artificiale.
2: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
3: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
2: Scelta con la mente.
3: E con il cuore.
2: Nient'altro.
4: Il suono dei ricordi playlist.
5: The Sound of Memories playlist.
2: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

dirti che mi manchi, sai. Scusa se ti scrivo ogni volta, ma è più forte di me. E anche oggi mi sono svegliata con un tuo sorriso. E anche oggi ho spostato la sveglia di qualche minuto. Sono uscita in ritardo, come tutte le volte. Forse è la malinconia, forse è che non sei qua.

0: fantastica.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Undicesima notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti ai danni dell'Iran. Il ministro degli esteri italiani ha annunciato un nuovo round di colloqui tra Libano ed Israele il 4 agosto a Roma. Poi sullo stretto di Hormuz ha dichiarato deve tornare ad essere libero e senza pedaggi. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. Incidente sul lavoro questa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Un operaio di 27 anni, dipendente di un'impresa subappaltatrice, ha perso la vita dopo che una parte della struttura è crollata all'improvviso e lo ha travolto. Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già evacuate in via precauzionale. A preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. E la pausa dal caldo estremo è destinata a durare ancora pochi giorni. Dopo il passaggio di temporali e il lieve calo delle temperature registrato negli ultimi giorni, l'anticiclone africano è pronto a tornare, portando con sé una quarta ondata di calore che potrebbe raggiungere il culmine entro la fine di luglio. Ed è tutto, a più tardi.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano. Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Undicesima notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti ai danni dell'Iran. Il ministro degli esteri Tajani ha annunciato un nuovo round di colloqui tra Libano ed Israele il 4 agosto a Roma. Poi sullo stretto di Hormuz ha dichiarato deve tornare ad essere libero e senza pedaggi. Dalla Sicilia alla Sardegna, emergenza incendi, un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state sgomberate in via precauzionale. Anche Palermo e provincia in ginocchio per le fiamme alimentate dal vento. E a Cagliari evacuato l'ospedale Brozzo. Daniel Siad, presunto reclutatore del pedofilo Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa vicino a Parigi. Lo ha annunciato la procura confermandolo alle Parisienne. 5 donne avevano sporto denuncia contro di lui. Un incidente, non il primo, quello reso noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta, due modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet. Siamo allo sport, la pallavolo, tutto facile per l'Italia di Julio Velasco, 3-0 all'Olanda e semifinale di Nations League conquistata. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Longarone imbiancata dalla grandine, danni diffusi e vento forte. Un violento temporale ha colpito Longarone nel pomeriggio di ieri, 21 luglio, portando con sé una grandinata intensa e raffiche di vento. La grandine ha imbiancato rapidamente le strade, causando rallentamenti nella circolazione e segnalazioni di danni a veicoli e tetti da parte dei residenti. 80 anni ca, tre imprese senza tempo bellunesi premiate a Roma. In occasione dell'80° anniversario della CNA nazionale, tre storiche imprese del bellunese sono state premiate a Roma. Queste aziende, segnalate da Appia CNA Belluno, sono state protagoniste del progetto Radici d'impresa, Valore Futuro, una videomostra dedicata alle realtà imprenditoriali italiane fondate almeno 80 anni fa. Belluno, il piano asfalti 2026 avanza, conclusi gli interventi in tre quartieri. Il piano asfalti 2026 del comune di Belluno prosegue secondo il cronoprogramma previsto. Ieri, il sindaco Oscar De Pellegrin ha visitato il cantiere di Via Montegrappa, dove sono in corso i lavori di rifacimento della pavimentazione, parte di una serie di interventi già completati in altri quartieri. Festa del villaggio e tramonti, a Borca, un weekend di montagna e cultura. A Borca di Cadore, il fine settimana si arricchisce di eventi culturali e sportivi. Venerdì 24 luglio si svolgerà la Festa del villaggio, al Super Corte Parco Avventure, dedicata ai giovani sportivi, mentre sabato 25 e domenica 26 si terrà Tramonti, un evento che promuove la cultura e la natura della zona. Estro e creatività, arriva l'esterno d'attacco Beltayef. La Dolomiti Bellunesi ha ufficializzato l'ingaggio di Zied Beltayef, un esterno d'attacco franco-algerino classe 2006, in vista del campionato di Serie C Sky Wi-Fi 2020.

2026-2027. Nonostante la giovane età, Beltaieff porta con sé un bagaglio di esperienze che promette di arricchire il reparto offensivo della squadra. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Principessa
1: Nai-J,
0: lo sai cosa sta iniziando ora?
1: Il suono dei ricordi peli.
0: Sì, ma...
1: Ma?
0: Quale puntata?
1: L'ultima della terza stagione.
0: E ciò come ti fa sentire?
1: Oh beh, ho già preparato le valigie.
0: Sì, ma io mi riferivo al fatto che abbiamo trascorso tanto tempo insieme.
1: Ecco, appunto.
0: Alla dance anni 80 e 90.
1: Che ascolteremo ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
0: A differenza delle altre volte però, la selezione dei brani la scopriremo insieme ascoltando la puntata.
1: Però il primo brano che ascolteremo è...
0: No!
1: Uffa!
2: You are clear to initiate power up.
3: Unlock the

0: E successi, non vi dice ancora niente, tiro fuori il famoso asso dalla manica che svela il nome d'arte più famoso, Marina Ray, sì, proprio lei che ci canta l'Eurodance in inglese nel brano So Good. Ma adesso un'altra femminuccia, Jennifer, che ci allieta con il brano.
1: Yeah.

0: Per questa stagione avete l'ultima possibilità di scrivere alla nostra infoline 342-3133-781.
1: Mi raccomando, scriveteci perché vogliamo sentire i vostri complimenti.
0: Non perdete tempo a farli a NJ.
1: Ecco.
0: Concentratevi su di me.
1: Noi invece ci concentriamo sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Damage Control, che nel 94 uscirono con l'unico pezzo intitolato You've Got to Believe, ma già Isabi scalpita con Good For You.

Abbiamo superato abbondantemente la metà della sezione anni 90 e ci siamo gustati un pezzo più bello dell'altro. L'ultimo che abbiamo ascoltato era di Roxydor, No Reason, DJ Mix la versione, perché questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita, mix e remix come se non ci fosse un domani. Ma adesso c'è Shannon, no, non è quella di Let the Music Play, ma un artista che ha fatto soltanto un pezzo nel 1994, e chi non li faceva nel 94 i pezzi? Si intitola Into My Life. Don't

0: ultimi due pezzi anni 90 della terza stagione del Suono dei Ricordi playlist sono cantati dalla stessa artista. E che artista ha lasciato il segno nella dance anni 90 con il brano che ascolteremo tra poco? Questa era Closer to Me, Libra il nome del progetto, e la cantante è una certa Giovanna Bersolo Bersola, Jenny B, quella che ha cantato il pezzo più iconico degli anni 90, The Rhythm of the Night.
1: Cor-

0: Ciao ciao anni 90, almeno per questa stagione, sì. Ora iniziano gli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 pezzi che vi porterete nel cuore per tanto tempo.
0: Ma che anche in questo caso non vi sveliamo subito.
1: È la magia e la sorpresa di questa ultima puntata della terza stagione, ma una cosa possiamo dirla, che ascolterete nella prossima mezz'ora la dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
0: Iniziando da...
1: No, ancora!
0: Uffanculo!
2: Il suono dei ricordi playlist. The Sound of Memories playlist.

Il pianoforte del brano che avete appena ascoltato è stato suonato dalla stessa persona che ha cantato anche la canzone I Don't Wanna Go On With You Like That. Stiamo parlando di Sir Elton John, il cui nome all'anagrafe è Elton Hercules John né Reginald Kenneth Dwight. Ora Rockets con la new version di Galactica.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato era di 24/7, Slave to the Music, il titolo, ma adesso c'è una canzone che è perfetta per noi, principessa.
1: Si tratta di Don't Talk, Just Kiss.
0: Sì.
1: Non parlare, baciami soltanto.
0: Right, said Fred.

0: Dopo il bagno di baci, che sicuramente vi sarete dati, adesso vi ricordiamo un modo per contattarci. Sì. 342-3133781 è la nostra infoline.
1: Beh, ormai richiedere canzoni è impossibile, però potete usarla per farci tanti complimenti.
0: Sì, Nigel, l'hai già detto prima.
1: È vero, ma una rinfrescatina non fa mai male.
0: Rinfresca agli ascoltatori anche il nome della canzone che stiamo per ascoltare.
1: Si tratta del progetto di Beezy & Co. Claudio Cecchetto l'ha creato nel 1982 il brano

0: indimenticabile, soprattutto con un incipit davvero particolare. Questo è il suono di Ricordi Playlist, che non vi propone soltanto brani mainstream, ma anche canzoni che non sono riuscite a ottenere quel livello di popolarità internazionale. Alcune di esse contengono aneddoti che vi racconteremo durante questa puntata.
1: Lo stai facendo ancora, Nej?
0: Che cosa?
1: Non finisci più di parlare.
0: E non ho nemmeno detto il nome del gruppo e il titolo. Atelier Folie, No Rhymes, No Reason.

volte nel mondo della musica le cose si combinano in maniera magica. Vi parlavo di aneddoti e questo è uno. Abbiamo ascoltato Limaro, Try Me Out. Limaro non è altro che il nome d'arte di Francesco Bontempi. Sì, proprio lui, quello che ha creato il progetto Corona che abbiamo gustato nella sezione anni 90.

0: Questo è tutto, come dicevano nei cartoni animati. That's all, folks. Stefano Zandri è venuto a trovarci col suo pseudonimo Dan Harrow, proponendo il brano Holiday Night,
1: che conclude la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist. Bellissima esperienza, ma io ho già le valigie pronte nell'anticamera dello studio.
0: Per andare dove, principessa?
1: Un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
0: Il concetto è chiarissimo.
1: Non prima però di aver salutato tutti i nostri ascoltatori.
0: Certo, per nome magari.
1: Oh beh, l'elenco dei messaggi con i relativi nomi di tutta la stagione ce l'ho.
0: Come ogni stagione, non dobbiamo dimenticare chi ci ha sopportato e supportato in questi episodi: il nostro regista Luca.
2: Per me è stato un onore supportarvi, sì. Ma anche un onere sopportarvi, ragazzi.
0: Sarebbe davvero lungo l'elenco delle persone che dovremmo salutare, che ci hanno accompagnato durante questa pazzesca avventura, ma vorrei soffermarmi in particolare su una.
3: Eugenio Tovini di Dance Directory.
0: Esatto, Eugenio, che ci hai lasciato a metà di questa stagione, un evento così repentino che ci ha confuso parecchio, ed è per questo che vogliamo salutarti e ricordare la tua gioia di vivere che hai regalato al programma e alle nostre vite. Grazie.
3: No, sono io che ringrazio te, NJ, per questa splendida occasione ancora una volta nel Suono dei Ricordi playlist.
0: È così che vogliamo ricordarti. Fai buon viaggio e buona dance ovunque tu sia.
1: Ciao Eugenio.
4: Ciao Eugenio.
2: Ciao Eugenio.
3: Ciao.
0: Anche meno.
3: Ciao.
0: Ma dillo bene.
3: Ciao.
0: Vabbè. Powering off. In memoria di Eugenio Tovini, 1961-2026.
3: Bravo, NJ!
5: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, potrebbe essere stato sottoposto ad un violento pestaggio prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme nelle campagne di Eboli, nel Salernitano. È una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico-legali eseguiti sul cadavere del giornalista sportivo di 53 anni. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla vita privata e sulle relazioni della vittima. Un ragazzo di 16 anni libico e residente a Stradella è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte. È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino una strada in Oltrepò Pavese. Alla guida dell'auto una 73enne di Bosnasco. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Per la protesta il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni fuori le chat. Economia, nuovi rincari sui carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva ad una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 con una media di 2,196 euro al litro. Sul tema interviene anche Matteo Salvini, i colleghi Urso e Giorgetti sicuramente ci staranno lavorando, soprattutto per lavoratori e pendolari. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pepe Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Maldini e Leonardo lo scorso weekend sono volati a Barcellona per incontrarlo e ora si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del nuovo CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega di Serie A. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
6: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra. E non voglio minimamente interferire perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
5: Intanto è tempo di amichevoli estive, primo test per l'Inter che affronta le Sveosen in un allenamento congiunto. E anche il nuovo Napoli di Allegri scende in campo per i test estivi. Oggi a Di Maro gli azzurri affronteranno l'Arezzo e la Carrarese il 26 luglio. Nel ritiro di Castel di Sangro sono invece in programma le sfide contro Osasuna 5 agosto, Celta di Vigo 8 agosto e Aris Salonicco il 12 agosto. In campo oggi anche altre big del campionato come l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina. Prima uscita in famiglia per il Frosinone di Albini. Pallavolo, l'Italia ha travolto l'Olanda con un perentorio 3-0 in poco più di un'ora di gioco e si è così qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile. Dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le campionesse del mondo si sono presentate a Macao in Cina per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni e hanno incominciato in maniera brillante il proprio cammino nella fase ad eliminazione diretta, imponendosi di forza nei quarti di finale. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va 2 5.

ci raccontano nell'album che si intitola come la band See You Later, ci vediamo molto presto, una specie di atelogo detto nella lingua tra le più diffuse al mondo, perché sembra che invece sia lo spagnolo, no, che ha sopravanzato da un po' di tempo. Io rimango fedele al mio portoghese brasileiro. Ecco qua però il gran tamburo dei Kiss, Peter Criss è uscito da solo, anche lui ha semplicemente intitolato l'album con nome e cognome Dark, naturalmente questa è In the Dark.

tutto volume per il rock di qualità che va avanti in questa puntata. Abbiamo occasione infatti di esplorare la posizione numero 17, confermata da una traccia contenuta in Aurora.

Fine settimana, attenzione perché confermata la zona argento da Lou Graham, un super microfono che ha caratterizzato gli anni migliori dei Foreigner da release.

0: Sono in onda anche su altetv.top, oltre 10 emittenti. Come sempre abbiamo un tema musicale, o come quasi sempre, però a volte giù il cappello, perché ci occupiamo dell'arte in qualche maniera ancora più affascinante, quella del cinema, e non deludiamo mai l'aspettativa di chi con grande precisione segue tutti i nostri appuntamenti. Del resto avevamo annunciato della presenza in uno di questi numeri del maestro Bruno Tarallo, che tra l'altro conosciamo artisticamente e a livello di informazione dal 2016, perché naturalmente mi hanno fatto un estratto qui in redazione. Ci fu all'Arca di Pescara un gran successo con la prima dell'espressione cinematografica de Le Donne Invisibili, un film di cui hanno parlato tutti quanti, pieno di belle donne, perché la donna, diciamolo, è protagonista in ogni opera del maestro Bruno Tarallo. Poi c'è stato un altro lungometraggio nel 2017, questa volta c'è stato un documento storico didattico, Le Brigantesse, che ha trattato di 44 donne abruzzesi realmente esistite, che si opposero al dominio dei piemontesi per difendere l'avamposto abruzzese, quindi un cenno storico naturalmente rivisto in chiave cinematografica dal maestro Bruno Tarallo, che poi ha tirato fuori nel 2023 Destinazioni Finali, un film con ancora Tanto per Cambiare le donne protagoniste, ma che è stato vincitore di ben 40 premi internazionali, oltre ad una ventina di premi speciali, diverse nomination. E adesso però vogliamo parlare del tema attuale, che è quello che riguarda il nuovo, no? Perché poi tra l'altro tra i tanti figli l'ultimo arrivato è quello più coccolato, è già iscritto a vari festival internazionali, è già tempo di incrociare le dita per Al di là delle parole. E siccome abbiamo il maestro Bruno Tarallo, ce ne può parlare un po' di quello che si può spoilerare, sempre proprio lui.
1: Un saluto carissimo a te e a tutti gli amici di Sette Va, alle tue tantissime radio, televisioni. E speriamo che ci porti fortuna questa prima nuova intervista del 2026.
0: Certo, no, grazie a te, un piacere averti. Parlaci del succo, saltiamo i preamboli.
1: Sì, questo è un nuovo film, come hai ben detto tu in questa mia piccola cronistoria cinematografica. Parliamo questa volta, come al solito, di donne, in una chiave sempre di violenza. Affronto questo tema purtroppo spinoso e molto insomma scioccante, che lo troviamo in tutti i telegiornali, però l'affronto in una chiave, non quella, sai, quella sanguigna, quella lugubre, quella che ti dà del pathos, ma in una chiave un po' più in un'ottica più dolce, che possono vedere, tanto è vero che è un film per tutti, anche i ragazzi possono vedere, un film che probabilmente, forse anche questo, come gli altri, finirà nelle scuole o nelle università, o dopo essere andato ai festival e al cinema. È la storia di un professore che praticamente scrive, come ce ne sono tanti, scrive libri sulle donne, ma in realtà è un cinico, non gliene può fregate meno, per lui l'importante è raggiungere il successo e fare soldi, fin quando poi ci sarà una clausola contrattuale che invece lo obbligherà a stare in un'associazione antiviolenza per 5 giorni, e in questi 5 giorni cambierà tutto, perché vedrà morire una di queste ragazze che gli avevano chiesto aiuto e lui se n'era fregato, e niente, cambierà, e quindi ci sarà Al di là delle parole. Lui, al di là delle parole, realmente incomincerà a interessarsi. Una cosa che, per tentare, sai, i film sulle violenze sono veramente tanti. Io mi sono guardato tutte le filmografie per tentare, dai, un artista, un autore come me tenta di fare qualcosa di originale, e per non ricadere sul solito cliché, stupri, violenze, cose molto crude, polizia, mi sono inventato anni fa, perché sono anni che ci lavoro su questo film, mi sono inventato anche una sorta di thriller, una sorta di mistero con dei dadi. Il dado, tu sai, che ha sempre avuto una connotazione un po' così fiabesca, un po'.
0: Sì.
1: però non voglio svelare di più. E ci sarà alla fine una conclusione molto particolare.
0: Eh beh, insomma, crei come sempre attesa per i finali firmati di Bruno Tarallo, che non deludono mai, bisogna dirlo. Tra l'altro un film impegnativo che ha mosso ben 250 persone, con un cast nutritissimo, attori e attrici, 80 persone proprio davanti alla telecamera, poi come sempre nella grande macchina del cinema tante sono al di fuori dell'obiettivo, ma parimenti importanti e fondamentali. Un film che è stato complicato per gli spostamenti che sovente hanno caratterizzato le riprese tra l'Abruzzo e la Campania.
1: È stato abbastanza dura, almeno insomma nel mio piccolo, ci sono stati tanti collaboratori, permettimi almeno di accennarli, a parte il solito che tu conosci bene perché l'hai trovato anche tu quando sei venuta alle prime dei miei film, Loris Speziale,
0: il mago Loris. Della luce, io lo chiamo, lo sai,
1: Loris Speziale, favoloso. Poi c'è stato Davide D'Inizio qui in Abruzzo che mi ha dato una mano come aiuto regista, mentre invece sul fronte campano ho avuto Antonella Cucciardi, che è stata una segretaria di produzione e direzione eccezionale, mi ha aiutato anche nelle riprese, e poi ho avuto Girolamo Bompane, Giovanna Venosa, Nicola Riporta, Natalia Litnova, tutte persone che mi hanno aiutato molto nelle riprese e a gestire tanta gente, che veramente è stato complicato. La mia coprotagonista è stata Anastasia Golnikova, un'attrice eccezionale, ma non perché l'ho scelta io ed è stata la mia coprotagonista, ma perché effettivamente è una parte che è un'ottima flautista, ma è una ragazza di un'espressività notevole e infatti recita a Milano spesso in situazioni dove si esalta molto questa espressività, e mi auguro che il pubblico, quando verrà a vedere il film, la potrà apprezzare insieme con gli altri, ovviamente.
0: Eh beh, diciamo che abbiamo incuriosito abbastanza, quindi è il caso di ascoltare e, per chi ci segue in TV, anche vedere quello che è uno dei trailer ufficiali, perché naturalmente vi siete prodotti anche nella realizzazione di vari contenuti che raccontano e un po' anticipano quello che si può del film.
1: Ok, sì, vai.
2: Lei non mi piace.
1: Strano. Ha solo due facce.
3: Gli altri numeri sono cancellati. Esperto in materia di violenza di genere, signori, il professor Ravello.
4: Dottoressa, ha ricordato al professore dell'accordo dei 5 giorni?
5: Mi fai male!
3: Non voglio denunciarlo.
1: E allora, che è venuta a fare?
6: Senti il suono di questo cellulare.
1: Dio mio! Dio mio! È morta!
7: Non ha nemmeno il coraggio di restare vicino al suo corpo. Se solo l'avessi ascoltata.
6: Perché fai così?
8: Sono io.
1: Mi dica.
8: Professore, mi sono persa.
9: Voglio prendere il piede. Dammi questo cazzo di cellulare.
10: Forza!
11: Le ragazze come te mi fanno impazzire.
12: Ma lei è proprio boh.
8: Ciao Claudia, sono Barbara. Ascoltami, sono nel panico più totale. Devi aiutarmi.
13: È comparso quello che viene definito il cosiddetto predatore.
14: Un altro dato con le facce cancellate, tranne la faccia con uno.
8: Un uno?
13: Una cosa grave che mi ha violentato.
15: Mi prego, lasciatemi stare. Le foto, vieni qua.
16: No, non è.
8: Ricordo chi è stato. Ero con quello che credevo fosse il mio fidanzato.
17: Nel bullismo in genere c'è un comportamento più aggressivo.
11: E ricordate che il cambiamento avviene solo e soltanto al di là delle parole.
0: Beh, dalla regia hanno mandato la versione più compatta del materiale promozionale e di divulgazione del film, perché quando abbiamo il maestro Bruno Tarallo con il sottoscritto siamo due gran chiacchieroni, maestro, diciamolo, perché tra l'altro un artista tutto tondo, in qualche altra puntata parleremo delle pitture del maestro, perché si tratta di un pennello felice, quindi hai dei quadri con un'arte tutta tua, però qui almeno dobbiamo scomodare un'altra situazione. attenzione, perché nei film di Bruno Tarallo è sempre protagonista anche la colonna sonora di Tutto Rispetto, il maestro Antonello Guetta come sempre al tuo fianco per le colonne sonore, appunto.
1: Antonello mi ha accompagnato in tutti i miei film, e questa volta abbiamo registrato appositamente due brani proprio che sono la colonna sonora portante del film.

0: cosa mi devi permettere, Antonello ovviamente ha diretto tutto, però mi devi permettere almeno di dire chi sono stati gli esecutori materiali proprio.
1: I vocalist
0: sono Alessandra Groga, Antonia Pignalosa, Carmine Pignalosa, Anastasia Ugolnikova, che è la mia coprotagonista, che ha suonato il flauto, e poi ci sta anche una delle nostre attrici, la mia assistente, che è Antonella Cucciardi, anche lei ha partecipato in una delle due parole, in Arete Parola. Francesco Viglietti, cantante bravissimo napoletano, che ha cantato con me, siamo stati le due voci soliste. E niente, spero che se fai ascoltare i brani, forse mi sembra che c'è qualcosa in sottofondo, spero che piacciono e sentiranno dei pezzi di questi brani all'interno del film. Abbiamo registrato nella sala di registrazione del Maestro Huerta, il Museum Studio Recording Napoli, e niente, spero che piaccia tutto.
1: Senz'altro, perché ripeto, già dalle colonne sonore precedenti avevamo visto e soprattutto sentito ovviamente all'opera Antonello Huerta, veramente un super maestro delle sette note.
0: Io voglio dire che mi ripropongo dopo anni come cantante, perché tu che mi hai seguito sai che io tanti anni fa ho inciso dei dischi come voce solista, e ora che sono vecchietto ho avuto il coraggio di ripropormi.
1: Ma hai fatto benissimo, perché poi tra l'altro, ecco, sei napoletano a 3000, no? E quindi terra d'arte di tutte le arti, ma dove il microfono ne è sicuramente di secondo piano, esperienze di collaborazione con Peppino Di Capri, altri grossi nomi, inutile adesso fare tutto quanto l'elenco. A proposito di elenchi, mi sa che dobbiamo mettere in agenda entrambi qualche altro numero di Algo Day per tornare a parlare di questo film. Ricordiamo, certo, ancora, certo, sì, già iscritto a molti festival, al di là
0: siamo
1: delle parole.
0: Da pochi giorni.
1: E tra l'altro, come il maestro Bruno Tarallo diceva, ok, un tema del quale tutti si stanno occupando, però i numeri dicono non ancora abbastanza si è fatto, quindi è giusto che la musica, che il cinema, altre forme di spettacolo vadano a sensibilizzare.
0: C'è una chiave surreale anche, l'ho visto anche in un'impostazione, oltre che da thriller, anche surreale.
1: Quindi film impegnato su una tematica in cui non è mai abbastanza parlarne, certo, perché bisogna, certo, far scendere dei numeri davvero drammatici. Quindi ti ringraziamo a nome di tutta la comunità.
0: Grazie a te.
1: Un ritaglio per un'altra puntata, perché vogliamo sapere di più, vogliamo approfondire ancora con questo film, magari avremo qualche attrice, qualche protagonista. Grazie,
0: sì,
1: ancora.
0: Ti ringrazio ancora, un saluto a tutti gli ascoltatori e i telespettatori. Un abbraccio.
1: Perfetto, ringraziamo il maestro Bruno Tarallo, che ha trovato un ritaglio in questo momento in cui c'è ancora più fermento per la sua attività. Domani tornerà al Godei alla solita ora, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, all go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo, per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPAV, Centro Valanghe di Arabba, mercoledì 22 luglio 2026. Il tempo di oggi, mercoledì pomeriggio sera. Poco o al più parzialmente nuvoloso per modesta o moderata attività cumuliforme, ma con probabilità pressoché assente di fenomeni, 0,10%. Contesto termico gradevole con temperatura leggermente inferiore alla norma. Venti in quota moderati da nord-ovest, deboli o moderati a regime di brezza nelle valli. Tempo previsto, giovedì 23, complessivamente variabile, con addensamenti nuvolosi e tratti intensi alternati a schiarite più ampie al mattino. Tra le ore centrali e il pomeriggio lieve instabilità con fenomeni locali. Precipitazioni, al mattino assenti, tra le ore centrali e il pomeriggio possibili rovesci locali e qualche temporale, specie sulle Prealpi e in parte sulle Dolomiti meridionali, 40-50%, meno probabili sulle Dolomiti centro-settentrionali, dove localmente saranno del tutto assenti, 20-40%. Temperature, minime in lieve aumento, massime stazionarie. Su Prealpi a 1500 metri, minima 11, massima 16, a 2000 metri, minima 8, massima 12. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 7, massima 13, a 3000 metri, minima 1, massima 3. 20. Nelle valli deboli e moderati regime di brezza, con qualche possibile rinforzo di fenga al pomeriggio sera. In quota da moderati attesi da nord-ovest, a 20-40 km all'ora a 2000 metri e 25-55 km all'ora a 3000 metri. Venerdì 24, in prevalenza sereno, al più poco nuvoloso al pomeriggio per modesti cumuli, un po' più sviluppati sulle prealpi, contesto termico diurno caldo con temperature prossime alla norma. Precipitazioni assenti. Temperature, minime in lieve calo, massime stazionarie e un lieve aumento in quota. Su Prealpi a 1500 metri, minima 12, massima 18, a 2000 metri, minima 8, massima 13. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 6, massima 15, a 3000 metri, minima 0, massima 4. 20. Nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota in attenuazione da tesi a moderati da nord-nord-ovest, a 15-40 km all'ora a 2000 metri e 20-60 km all'ora a 3000 metri. Tendenza, sabato 25. Ampie schiarite mattutine e nuvolosità alta in progressivo aumento tra pomeriggio e sera a partire dalle Dolomiti, assieme a qualche cumulo. Non saranno escluse del tutto le prime deboli precipitazioni. Temperature in temporaneo aumento a tutte le quote. 20 in quota in intensificazione da sud-ovest. Domenica 26, tempo instabile, a tratti perturbato, con cielo per lo più molto nuvoloso e precipitazioni che diverranno diffuse, a prevalente carattere di rovescio e temporale, improbabile esaurimento entro sera. Temperature diurne in calo. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12. Mercoledì 3400 metri, giovedì 3400 metri, venerdì 3600 metri, sabato 4200 metri, domenica 3600 metri. Prossimo bollettino giovedì 23 luglio.

Buon pomeriggio dalla redazione. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La Procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino privo di luci

0: senza casco una strada in Oltrepò Pavese. Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte alla guida dell'auto un 73enne di Bosnasco. Escalation in Medio Oriente, l'Iran avverte: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. L'avvertimento giunge dopo che il presidente Trump ha minacciato di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Peak X Mountain. 10 azzurri in totale, con Jannik Sinner a guidare la nutrita spedizione italiana agli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell'entry list anche Alcaraz e Rune, fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d'Achille. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pepe Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Maldini e Leonardo lo scorso weekend sono volati a Barcellona per incontrarlo e ora si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del nuovo CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega di Serie A. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
2: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra. E non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
1: Intanto è tempo di amichevoli estive. Primo test per l'Inter, che affronta le Sveosen in un allenamento congiunto. E anche il nuovo Napoli di Allegri scende in campo per i test estivi. Oggi a Di Maro gli azzurri affronteranno l'Arezzo e la Carrarese il 26 luglio. Nel ritiro di Castel di Sangro sono invece in programma le sfide contro Osasuna 5 agosto, Celta di Vigo 8 agosto e Aris Salonicco il 12 agosto. In campo oggi anche altre big del campionato come l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina. Prima uscita in famiglia per il Frosinone di Albini. Pallavolo: l'Italia ha travolto l'Olanda con un perentorio 3-0 in poco più di un'ora di gioco e si è così qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile. Dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le campionesse del mondo si sono presentate a Macao in Cina per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni e hanno incominciato in maniera brillante il proprio cammino nella fase ad eliminazione diretta, imponendosi di forza nei quarti di finale. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ancora un giro sulla musica rock, pop rock della nostra radio. Come al solito arriva nei prossimi 50 minuti Zona Rock. E come sempre, da tanti anni ormai, parte sempre allo stesso modo.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

appunto, che fanno parte della musica rock, pop rock, continua a crescere. Il nuovo di Louise Tomlinson dal titolo Imposter, che apre questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati cari amici miei, buona radio a tutti, buon Zona Rock a tutti. Cosa avete fatto negli ultimi 7 giorni che non ci siamo ascoltati? Punto di domanda, tutto bene? Perché nei prossimi 50 minuti, come al solito, ci vedremo impegnati nella musica rock e pop rock della nostra radio, che ormai è diventata un'abitudine, Zona Rock, no? E poi, come dicevo all'inizio, anche la musica rock e pop rock

Il nuovo lavoro di Teddy Swims in Elisi su Zona Rock in apertura di questo nuovo appuntamento. Ted Swims, che vi invito a seguire su Instagram, perché è un personaggio che riesce a condividere anche tanto la vita quotidiana nei social, un simpaticone che fa bene della buona musica un po' particolare, che oserei dire sarebbe insomma giusta per quello che se ci inventiamo un Zona Rock by Night, un Zona Rock un più soft. Ci sto pensando, devo parlare con il mio direttore. 375 863 2965, questa è la WhatsApp line di Zona Rock, ma c'è il sito della nostra radio, ci sono anche i social della nostra radio che sono sempre comunque aperti per interagire con noi, e c'è anche che dovete andare a scaricare le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Io vi faccio fare il primo salto quest'oggi indietro nel tempo, perché Zona Rock è così, non ci sono molte regole, sono quelle di passare questi 50 minuti ad ascoltare della buona musica rock e pop rock. Vi porto indietro al 1988, sentite un po' che roba. Look to a stranger, you know in the end I'll always be.

la prova che la musica del momento pullula di musica rock e pop rock, il nuovo lavoro dei Turnstiles dal titolo Seeing Stars. C'è anche un altro singolo in giro dal titolo Birds, in attesa del nuovo album Never Enough, che aspettiamo insomma tra qualche mese. Così è stato annunciato sui social. Band di Baltimore che insomma a me piace tanto, è una band hardcore, perché se ascoltate bene la musica ricorda un po' la musica anni 80. Stavo dando un'occhiata un po' girovagando sul web a qualcosa che possiamo commentare insieme anche sui nostri social, perché pensate che un italiano mangia circa 23 kg di pasta in un anno. In media ogni italiano consuma circa 23 kg di pasta all'anno, un numero che racconta molto più di una semplice abitudine alimentare. Esistono 300 formati diversi in Italia di pasta, ognuno con il proprio sugo in base alla regione dove si va a mangiare. Secondo questo studio la pasta accompagna pranzi veloci, cene semplici e domeniche lente, senza mai stancare gli italiani. Non è solo nutrimento, è routine, memoria, equilibrio, un rito che si ritiene che si ripete ogni giorno e si tramanda di generazione in generazione. In fondo la pasta, no, è un modo anche di vivere, no? Se magari i nostri pranzi veloci, ci si accende la lampadina, che la pasta è la cosa più veloce che magari soddisfa di più il palato. Ma voi cari amici miei, di quale, insomma, da quale lato state? Quelli che mangiano tanta pasta o che magari preferiscono altro durante i pranzi o le cene? Io devo dire che spesso e volentieri la sera mangio la pasta, ma io sono un golosone, si sa. Se mi vedeste capireste. Vi faccio ancora andare indietro nel passato, sentite un po'.

0: sulla nostra radio e su Zona Rock è il momento di farci fuori la Free Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole. E quest'oggi vi beccherete una Free Sequence multifacciale.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: una sequenza multifaccia, come dicevo a inizio di seconda parte di Zona Rock, che ci ha visto viaggiare un po' in anni diversi, ma anche in generi di musica diversi. Siamo partiti con i Genesis, Follow You, Follow Me, del 1978, ormai un classico dei Genesis, scritto da Tony Banks e Phil Collins, e poi siamo andati nel 2008 con i King of Leon, Sex on Fire, che pensate fu il primo singolo del primo album Only by the Night, e fu anche nel Regno Unito nel 2008 la canzone più scaricata legalmente, che ebbe un successo globale, per poi concludere con gli intramontabili Depeche Mode, Survive, uno degli ultimi singoli che gira tanto in questo periodo. Come dico sempre, aiutateci a stendere le playlist della Tree Sequence scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Oserei dire anche questo da Zona Rock by Night 1984, The Style Council, You Are The Besting, che ci ha fatto ritornare un po' indietro al sound di quel tempo. Stavo leggendo qualcosa su internet che riguarda un po' i nostri modi di vivere, che stanno cambiando, soprattutto quelli della generazione Z, perché secondo una ricerca la generazione Z preferisce i bar del paese ai wine bar e trendy bar. Cosa succede? Che fino a poco tempo fa erano considerati posti da abitué anziani, i bar vicino alla nostra zona. Oggi invece sono tornati centrali nella vita urbana, semplici, rumorosi, senza estetica studiata. I cosiddetti bar scrausi stanno diventando più ambiti dei locali patinati, dei wine bar minimal e dei listening bar hyper curati. Costano meno, non chiedono performance, non impongono stili, ci entri come sei, bevi, parli e stai lì un po' a rilassarti. Un divertimento sempre più caro, esclusivo e costruito. Questi posti sembrano offrire una cosa rara, ovvero la normalità in tempi dove a volte ci è pregiudicato anche entrare. Questo lo metto io in più, perché insomma si sa, ci sono alcuni posti dove alcune persone non è permesso entrare. Secondo voi è solo nostalgia, una vera reazione al troppo figo per essere vero? Voi da che parte state? Siete quelli che andate nei bar fighi, o magari invece preferite adesso andare lì sotto casa dove trovate magari gli amici del quartiere? I social della nostra radio sono aperti, fatevi sentire.

0: Io devo dire che, riflettendo, sono più da bar sotto casa anziché luoghi fighi e hyper elettronici, come diceva l'articolo di prima. Andrew Gold ci ha portato alla fine di questo Zona Rock di quest'oggi, cari amici miei, questa passeggiatina che facciamo sulla nostra radio ogni settimana. L'appuntamento ormai è diventato fisso. Ultime raccomandazioni prima di andare via: andate sul sito di Zona Rock se volete, per ascoltare il podcast. Se siete arrivati in ritardo, scaricate l'applicazione della nostra radio e andate a seguire anche l'Instagram di Zona Rock. Dovete cercare Free Zona Rock. Queste sono le ultime raccomandazioni che vi sento di fare, che mi sento di fare. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e rimanete sulla nostra radio. Bye bye.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia a Monterotondo, dove un bambino di 5 anni ha perso la vita nella piscina comunale. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per il piccolo, non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il bimbo avrebbe accusato un malore e poi sarebbe andato giù in acqua affogando. Violentata a 16 anni da un 22enne conosciuto sui social, gli inquirenti hanno chiesto il carcere. La GIP ha deciso l'obbligo di stare in casa di notte e quello di dimora nel comune di residenza nell'Interland milanese. C'è il rischio di reiterazione del reato. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le quattro misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i quattro accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre del 2025. I quattro restano in carcere. Nella piazza davanti alla palazzina del governo nel centro di Oslo si è svolta stamattina la cerimonia per ricordare le 77 vittime del duplice attentato terroristico che colpì la Norvegia 15 anni fa. L'attentatore Anders Breivik agì spinto da ideologie neonaziste. La casa natale di Adolf Hitler a Braunau am Inn in Austria è stata trasformata in una stazione di polizia. Il nuovo edificio è stato inaugurato dopo un'importante ristrutturazione costato circa 20 milioni di euro, voluta dal governo di Vienna per eliminare il valore simbolico del luogo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: In onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
4: Ciao a tutti e ben ritrovati a un altro appuntamento di Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela
5: e Marco Mari.
4: E partiamo dagli anni 60 con un artista internazionale. Erano gli anni in cui i cantanti stranieri facevano a gara per esibirsi nel nostro paese cantando nella nostra lingua. Un esempio è Johnny Hallyday con Quanto t'amo.

0: come detto, sono stati tanti gli artisti stranieri che cantavano in italiano. Oltre a Johnny Hallyday, qualche altro esempio è Sylvain Vartan, Connie Francis e il celeberrimo Mal. Detto questo, amici, andiamo da Marco adesso, che ci condurrà negli anni 70.
1: Ne vogliamo aggiungere un altro paio? Rocky Roberts e Polanca, dove li mettiamo? Mamma mia! Artisti stratosferici che ci hanno onorato con le loro voci cantando nella nostra madrelingua. Quanto è la dimostrazione che l'Italia contava tantissimo anche in passato, è sempre contata molto in passato. Siamo noi forse che non la valutiamo abbastanza, ma gli stranieri sì. Andiamo con ora gli anni 70 e con il grande Lucio Dalla, Mary Louise.
2: Il regista aspettava la star al ristorante, sembra

sono immagini nitide quelle che ci regala Lucio Dalla nelle sue canzoni, e anche questa Mary Louise ne è un esempio lampante. Lucio Dalla.

0: Fiordaliso deve molto della sua celebrità, oltre che naturalmente alla sua bravura, anche alla partecipazione a molteplici festival di Sanremo, al primo dei quali presentò la celebre Non voglio mica la luna, ve la ricordate, vero? Adesso ragazzi, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso Marco?
1: Restiamo più o meno nel Festival di Sanremo, anzi senza più o meno, restiamo al Festival di Sanremo, al quale Alejandro Baldi ha partecipato fin dalle ultime edizioni degli anni 80. Ma qui siamo all'inizio degli anni 90, a metà degli anni 90, dove lui si impone con questa Il Sole, Alejandro Baldi.

0: Qualcuno si sarà chiesto che fine ha fatto Alejandro Baldi. Alejandro Baldi non ha smesso di fare musica, non ha smesso di cantare. In una sua recente intervista, prendete questa non come una mia critica o una mia considerazione, semplicemente ve la dico come l'ha raccontata lui. Io sono stato presente al Festival di Sanremo finché non è arrivato un altro cieco, un altro non vedente. Perché al Festival di Sanremo non potevano essere presenti due non vedenti, quindi è arrivato lui e hanno fatto sparire me. Bene, questo è Alejandro Baldi che abbiamo ascoltato con Il Sole, ed ora proseguiamo entrando negli anni 2000.
1: Esatto, Marco. Ogni tanto nel nostro programma amiamo inserire le cosiddette meteore, ovvero artisti che hanno avuto successo con una sola canzone e poi sono scomparsi nel nulla. Un esempio sono i Monodia con Fermo Immagine.

0: davvero bravi questi ragazzi, peccato che siano spariti. Bene, e adesso dagli anni 2000 andiamo ai giorni nostri, dando la parola a Marco.
1: Beh, proprio giorni nostri no, però restiamo in tema di pezzi grintosi, passando dal vero e proprio pop, quello appena regalatoci dal Fermo Immagine dei Monodia, al rap, all'hip hop, chiamatelo come volete. Lui è stato uno dei precursori in Italia di questo genere musicale. Stiamo parlando di Frankie High Energy MC da Torino con Chiedi Chiedi, pezzo davvero grintoso e anche cattivo. Beh, del resto come sono un po' tutte le sue produzioni musicali, eh? Lui ci picchia dentro.

0: Mi hanno sempre affascinato le rime, le assonanze che Frankie Energy MC mette nei suoi testi, a volte davvero difficili da comprendere, però se gli si ascolta con attenzione il bandolo della matassa lo si trova. E così ragazzi siamo giunti anche quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento con Italia in Sette Note. Io Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in Sette Note, storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrerlo. Esteri, altissima tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran avverte: colpiremo con ancora più forza gli interessi americani e dei paesi alleati nella regione se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il monito arriva dal comando centrale iraniano dopo la minaccia di Trump di bombardare le infrastrutture nucleari del regime, come quella di Pickaxe Mountain. Caldo in diminuzione sull'Italia, ma è ancora maltempo, con allerta meteo gialla per domani su 3 regioni per rischio temporali: Abruzzo, Molise e Puglia. Dal pomeriggio sera peggiora sulla fascia adriatica centro-meridionale a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione che porterà nubifragi e temporali diffusi. Pallavolo, Volley Nations League. La nazionale non fa sconti e mostra la sua versione schiacciasassi, travolgendo in 3-7 l'Olanda, e affronterà il Brasile nella semifinale di sabato prossimo. Azzurri a tratti clamorosamente dominanti, 15 punti di Antropova, 11 per una Silla sublime MVP, ma grandi le prove di tutto il 6+1 italiano. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, quando ritroveremo inizialmente tempo stabile e soleggiato sull'Italia. Poi durante il pomeriggio infiltrazioni di aria più fresca in quota dall'Europa centrale.

0: centrali, innescheranno dei fenomeni temporaleschi sulle Venezie, temporali anche lungo la dorsale appenninica, con estensioni di questi temporali durante la serata anche alla costa adriatica, dalle Marche fin verso la Puglia. Le temperature saranno gradevoli al nord e sulle regioni adriatiche, con massime non oltre i 30 gradi. Ancora si farà sentire il caldo invece sul basso Tirreno e le due isole maggiori. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto. Guardi, per questi spiedini di datteri, cosa vogliamo fare?
1: Ma scusate, chi siete?
2: Il supermarket.
1: No, avete sbagliato nome.
2: E chi l'ha ordinato, scusi, i spiedini di datteri?
1: Nessuno!
2: Come no?
1: Ma che numero avete fatto?
2: Il numero era questo, perché io ho questo numero telefonico e c'era scritto chiamare...
1: Ma da dove telefonate?
2: Non ho capito, scusi.
1: Da dove telefonate?
2: È il supermarket di Via Togliatti. C'era scritto chiamare una volta pronti, una cassetta, una dozzina di spiedini di datteri.
1: Ma dove siete? Crotone?
2: Eh sì, certo.
1: E no, nessuno la chiave l'ha voluta. No, avete sbagliato. Qua, signora Sofia, avete per caso ordinato spiedini di datteri? No.
3: No, no.
1: No, no. Questa è la casa di una persona anziana.
2: Ah, allora forse hanno sbagliato a scrivere il numero. Va bene.
1: Hanno sbagliato.
2: Grazie, la saluto.
1: Buongiorno, buongiorno.

0: carrello noi entriamo.
1: E ringraziamo prontamente la signora Sofia che ha subito detto che non ha ordinato gli spiedini di datteri. Cioè, voi li avete mai mangiati? Anziché ridere, gli spiedini di datteri, provate a assaggiarli, venite a prenderli all'interno del nostro market. Sono spiedini denocciolati, intanto, perché il dattero si sa che ha questo nocciolo dentro che può essere fastidioso durante la masticazione. Poi vengono impanati, no? Olio d'oliva, parmigiano, un po' d'aglio, prezzemolino, e vengono cotti al forno. Addirittura c'è anche chi li passa la griglia. Sono buonissimi, quindi questo contrasto dolce e salato, un po' come il gelato al cioccolato di Pupo. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Sempre Daniele Dalmuto con voi anche quest'oggi. È già partito veramente malissimo e degenererà ancora di più durante il corso della puntata. Sono veramente, mi sto già incespicando, quindi incominciamo, va.

Ed incominciamo con il nostro almanacco del giorno dopo, che oggi ci ricorda Beata Pistacchia che sudava tanto. E Pistacchia era una monaca nota per la sua devozione, ma anche per la sua sudorazione eccessiva, tanto che ogni giorno il pavimento della chiesa sembrava una piscina benedetta. Un giorno, durante una carestia, la sua comunità pregò per un miracolo e Pistacchia, in preda ad una crisi mistica, sudò così tanto che riempì le cisterne d'acqua dell'intero monastero. La sua beatificazione fu confermata quando si scoprì che la sua sudorazione sapeva di incenso e menta. Oggi è la protettrice degli idraulici e di chi soffre il caldo nelle chiese.

0: di...
1: Pronto?
2: Pronto, pronto, scusi, scusi il disturbo. No, gentilmente, su questa beata pistacchia di cui abbiamo appena letto.
1: Come?
2: Di questa beata di cui abbiamo appena letto qualche nozione, perché non riusciamo a trovarne altre.
1: Ma lì stanno comunque parlando, scusi, chi è che parla?
2: L'almanacco, ha sentito, abbiamo parlato di beata pistacchia, questa monaca?
1: No, no, no.
2: E che facciamo noi, scusi, non ci aggiunge nulla?
1: Ma che devo dire? Ma siete impazziti?
2: Ma no, scusi, lei che è delle parti di Ancona, di quelle zone lì, dovrebbe dirci qualcosa, visto che questa beata pare sia venerata molto dalle parti delle mani.
1: Non so niente, non so niente, arrivederci.
2: E che facciamo noi?
1: Arrivederci.

0: Gara di solidarietà negli Stati Uniti d'America, perde gli anelli di famiglia tra i rifiuti dell'ospedale, medico usa la macchina a raggi X per ritrovarli. Due anelli gettati per errore nella spazzatura sono stati restituiti alla legittima proprietaria grazie ad una gara di solidarietà che ha visto impegnati il personale del reparto di radiologia di un ospedale, insieme al team della gestione rifiuti e un macchinario portatile per i raggi X. Lo strumento medico solitamente utilizzato per le radiografie è stato invece impiegato insieme a un metal detector, permettendo all'insolito gruppo di ricerca, non senza difficoltà, di ritrovare i gioielli.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, è la redazione di Chi fu visto. Gentilmente, per quella segnalazione poi sulla zona di Via Tibaldi, volevamo sapere qualcosina in più, se era stato visto.
0: Cos'è, uno scherzo? Non avete niente di meglio da fare?
1: No, no, signora, stiamo indagando prima della puntata.
0: Che ridere!
1: Cioè, che ridere, se è sparito non è che c'è da ridere.
0: Con la musichetta.

0: Il meteo, secondo voi? Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Pronto, salve, scusi il disturbo, supermarket meteo. Gentilmente abbiamo un blocco satellitare sulla zona di Travaco Sicco Mario e non riusciamo a monitorare la situazione meteorologica. Ci potrebbe gentilmente dire indicativamente com'è il tempo di oggi dalle sue parti?
1: Oggi c'è sole.
2: Soleggiata, in assenza quindi anche di possibili precipitazioni?
1: Va bene, io sono un pensionato, sono a casa tutti i giorni.
2: Vabbè, una meritata pensione, avrà lavorato tutta la vita anche lei, giustamente, giusto riposarsi.
1: Okay. Oggi c'è il tempo bello.
2: Perfetto, la ringraziamo molto e le auguriamo un buon proseguimento.
1: Buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa. Volevamo chiederle gentilmente come le sembravano questi brani musicali che stiamo passando.
0: Quali brani?
1: Quelli che sono dentro il supermercato adesso.
0: Ma quale supermercato?
1: Supermarket.
0: Ah, non sono mai stata al supermercato.
1: Ah, cioè lei non è mai venuta da noi, quindi.
0: No, da voi no.
1: Ho capito, quindi non, in questo momento non sta ascoltando la musica che sta andando in onda.
0: Veramente sto vedendo Rai 3 adesso.
1: Ah, se è su Rai 3. No, noi siamo da un'altra parte, quindi. Va bene, allora buon proseguimento.
0: Grazie.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

A breve collegamento telefonico con Tiziano Bach Baccarani con il singolo Nel nome dell'amore. Ora gli UFO con Doctor Doctor, e per chi ha mai assistito a un concerto degli Iron Maiden sa di cosa sto parlando.

0: Amici di Supermarket Show, incominciamo anche oggi ad addentrarci, come di consuetudine tutti i giorni della settimana, tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi, con una canzone molto particolare e molto importante con la sua tematica, abbiamo con noi Tiziano Baccarani, che è già collegato. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao
0: Tiziano. Allora, il tuo singolo oggi è Nel nome dell'amore, canzone in stile, ricordo, pop rock, anche per rinfrescare la memoria che ci sta ascoltando, perché il tuo brano è già in rotazione da più settimane all'interno di Supermarket Show. Testo graffiante e ribelle, raccontaci un po' di questa canzone.
1: Beh, guarda, è una canzone che si adatta proprio ad hoc al momento attuale, anche se devo dire il momento attuale è sempre la solita storia, cioè l'uomo rifà sempre gli stessi errori, no? Ci stiamo distruggendo il pianeta dove viviamo e continuamente ci stiamo facendo delle guerre, quindi il momento è sempre attuale. Il testo di questa canzone, come hai anticipato tu, è graffiante, nel senso che spera nell'arrivo di qualcuno, di qualcosa che ci riporti un pochino alla nostra, al nostro amore, all'amore che deve legarci come esseri umani, rispetto per il pianeta e rispetto per noi stessi. Ecco, questo è in sintesi il concetto di questa.
0: Come hai detto tu poco fa, ciclicamente è come se fosse una ruota che gira. Ciclicamente ci sono degli scontri nel mondo, no? Delle guerre che succedono, oltre quelle anche che non ci vengono dette dai media, perché ce ne sono tante altre che vengono combattute da anni e che, di cui nessuno ne parla. Il problema è un altro, come hai detto tu, cioè il discorso è che 200-300 anni fa c'era una tipologia di armi, oggi ci sono delle armi che, se scoppia un casino grosso, mettono veramente in distruzione tutta l'umanità. Ma secondo te perché è così necessario scatenare delle guerre? Dico necessario perché sembra quasi che i capi di Stato non aspettino altro in certe circostanze. Come mai questo seme di violenza è sempre presente nell'uomo?
1: Ma guarda, c'è la seconda strofa del mio testo dove dice che i ragazzi che vengono mandati a combattere sono stanchi di combattere, quindi le guerre le fanno non gli uomini in generale, ma le fanno soprattutto uomini che siedono in determinati posti di comando nel mondo, e il fine spesso è sempre il denaro, a mio parere è sempre il denaro, l'economia o il potere. Ecco, potere, denaro, economia sono questi i tre motivi per cui queste persone, che sono poche secondo me, perché la gran parte delle persone si vuole bene al mondo e siamo 7 miliardi, secondo me sono pochissime le persone che però hanno i fini per poter gestire tutte queste,
0: esatto, muovono un po', come si dice, no? Armiamoci e partite, cioè loro decidono, esatto, però mandano noi. E questa è la cosa veramente assurda. Va bene, vai, adesso è un periodo veramente infelice per quanto riguarda le guerre nel mondo. Speriamo, usiamo sempre la retorica, speriamo che, però insomma, in parere personale non la vedo benissimo la cosa, quindi speriamo, ecco, che non si evolva veramente male. Tiziano, prima di ascoltare Nel nome dell'amore, dei contatti social da dare che ci sta ascoltando, dove poterti cercare sul web?
1: Sì, allora, io sono Tiziano Baccarani ovunque, su Spotify, su Apple Music, su Facebook, su Instagram, su TikTok, quindi ci sono ovunque, digitate il mio nome, Tiziano Bacc con la K Baccarani, e io salto fuori come i funghi quando, dopo che piovuto, ecco.
0: Perfetto, Tiziano Bacc Baccarani quest'oggi con noi al Supermarket Show con Nel nome dell'amore. Grazie per essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie a te.

0: Pronto?
1: Pronto, sì, chiedo scusa, salve, sono il corriere del Consorzio Agrario di Via Lastra. Io sarei per lo scarico, dovrei passare fra mezz'ora, un'ora, trovo qualcuno?
0: Scusi, non ho capito che cosa vuole.
1: È per lo scarico, noi abbiamo su via... dovremmo scaricare per il consorzio agrario, però bisogna che troviamo qualcuno in casa perché la bestia ovviamente deve essere dissetata, in viaggio da stamattina.
0: No, guardi, ha sbagliato, ha sbagliato casa.
1: Ah, no, noi abbiamo, scusi, mi perdoni perché anch'io sono stanco. Allora, noi abbiamo un V5 come scarico del vitello, la vitella da latte.
0: La vitella da
1: riproduzione, non so, cosa siete, una fattoria voi?
0: No, guardi, io sono una donna di 89 anni, sono sola e abito via Fra...
1: Beh, ma com'è possibile che debba fare lo scarico lì, allora, mi perdoni? Cioè, è stata ordinata da qualcuno, magari un suo parente, sa nulla?
0: No, io non sono di nessuno.
1: Non so
0: chi è.
1: E chi può averla ordinata? No, anche perché io devo arrivare giù, la leggo lì sotto e poi me ne devo andare, perché non è che posso portarmela indietro per Roma, vitella, cioè non...
0: vitella? Che vitella è?
1: Una vitella da latte, da riproduzione, bella anche grande, insomma, sarà un par di 200 kg buoni.
0: No, guarda.
1: Ah, non so, io ve la lascio lì sotto, signora, poi chiami qualcuno lei, perché io devo rientrare.
0: No, a me non me l'ha chiamata nessuno, non ha capito, io non c'ho proprio nessuna cosa da... Io, guardi, ho 89 anni.
1: Sì.
0: E non sto a casa da sola.
1: E com'è possibile che dobbiamo consegnare una vitella da latte a casa sua, allora? Ma lei ha per caso un parente che ha la fattoria, qualcuno?
0: No, non c'ho nessuno.
1: E com'è possibile, allora? Cioè, torna il cognome e la via, possibile un'omonimia, un po' improbabile. Quindi lei non ha ordinato un vitello?
0: No.
1: Ma neanche
0: io non ho ordinato niente.
1: Ma nel palazzo
0: non so da dove è venuta sta cosa, non lo so.
1: Ma non è nel palazzo, non so se è un palazzo che qualcuno abbia ordinato magari un vitello da latte e l'ha detto lo lasci lì che poi lo vengono a ritirare. Non è stata avvisata, niente.
0: No. Aspetti, mi puoi richiamare un minuto? Vado a parlare con mia figlia, c'è un'altra casa.
1: Ma sempre no, che può averlo ordinato sua figlia?
0: No, domando a mia figlia che cosa
1: è successo. Ok, allora guardi, provi a chiamare sua figlia e gli dica, guardi, che mi ha chiamato il corriere del consorzio agrario che devono scaricare una vitella da latte e vuol sapere se deve venire lì oppure no. Mi fa sapere, la richiamo fra 5 minuti, d'accordo?
0: Sì, ma come si chiama?
1: Il consorzio agrario di Via Lastra.
0: Di Via Lastra?
1: Sì, consorzio agrario è il nome per tutti i consorzi agrari, questo qua, quindi.
0: Va bene.
1: Grazie, la saluto. Salve.
0: Prego.
2: È l'anno della svolta.
3: Oh cazzo,
2: ho la testa che mi scoppia. Ascolta, ho il cuore rotto in mezzo a una rivolta. Ho chiesto anche la scorta.
3: Sì.
2: Esagerato, mi sono separato. Ok, torno a scopare.

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi. No, siccome dobbiamo mettere l'ultimo brano, volevamo chiedere con lei se avesse qualche preferenza in particolare.
0: Scusi, no, non ho capito.
1: Dovremmo mettere l'ultimo brano perché stiamo finendo col supermercato.
0: Guardi, ha sbagliato numero.
1: Ma che canzone metto?
0: Prego.

0: Ed eccoci giunti purtroppo alla fine anche per questa puntata, carissimi amici. Supermarket sta per chiudere le sue porte, quindi piano piano avvicinatevi alle casse, pagate quegli ultimi articoli che avete nel carrello e ricordatevi, quando andate fuori, di togliere la monetina, perché poi vi servirà per la prossima puntata, perché per accendere la radio nel carrello ci vuole la monetina. Quindi, che dire, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia sul lavoro a Galatone, nel Leccese. Un operaio di 58 anni è morto, precipitando da un'altezza di circa 7 metri, mentre probabilmente era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone aziendale. L'impatto violento che ne è scaturito non ha lasciato scampo all'uomo. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva, dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. Continua a tenere banco il caso di Mario Roggero. Andrea Fossati, capogruppo PD in consiglio comunale a Piacenza, ha manifestato il proprio sostegno alla gioielliera italiano. Rischia di essere destituito e spiega: difendere Mario Roggero non significa difendere il Far West. Decine di roghi stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme che minacciano aree rurali, periferie e importanti arterie viarie. Atletica battuta d'arresto per Filippo Tortu, che a causa degli infortuni in allenamento dovrà rinunciare ai campionati assoluti di Firenze, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio. Il velocista azzurro dovrà sottoporsi ad alcuni esami per valutare l'entità del problema. Si complica l'avvicinamento agli europei di Birmingham. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con e già farsa di con, dice...

spiaggia anche super sabbiosa, anche a granelli d'oro, perché insomma la Summer Edition di DJ K7 fa parlare molto di sé, è molto ascoltata anche perché dà anche le giuste chicche circa gli appuntamenti più ghiotti che vanno a colorare la nostra estate. Molto spesso si tratta di appuntamenti che addirittura si accavallano, peccato non poter essere dappertutto come vorremmo, però a parte le ruote larghe della nostra console c'è chi scorratta

0: essere già in linea pronto. Andrea, ci sei?
1: Sì, sì. Eccomi.
0: Eccoci qua. Ho tanta radio collegate per parlare dei nuovi Fab Four. Una volta c'erano i Beatles per il Quartetto Magico, adesso siete voi, che tra l'altro andate a rapirci Ekaterina, che è sempre in giro, Ekaterina DJ, che sarà da voi proprio per la serata del 24, giusto? E quindi al Vibe. Stiamo parlando di Costa Calabrese, che è chilometri e chilometri perché penisola nella penisola, però c'è un po' il derby tra la costa tirrenica, voi invece siete sullo Ionio, giusto? Perché stiamo parlando con la bellissima Cariati, questa località, insomma zona Rossano, zona cosa c'è lì poi dopo anche tutta quanta la costa ionica.
1: Ciro Marina,
0: Europea. Ecco. Pensa che a Ciro Marina ho presentato due finali nazionali di un concorso di bellezza, quindi sono stato lì, mentre invece da ragazzino andavo sempre sulla costa tirrenica in Calabria. Sai che ci sono 21 chilometri di costa lucana e poi dopo subito inizia la Calabria, però dobbiamo parlare di costa ionica e nemmeno tanto di geografia, perché insieme ad altri tre amici avete tirato fuori questo locale, per cui c'è molta attesa, sarà un'estate rovente. Parlaci del Vibe.
1: Siamo quattro amici che abbiamo deciso di fare questa serata, poi abbiamo avuto l'occasione di conoscere la nostra Ekaterina, fantastica, quindi niente, abbiamo deciso di fare questa serata qua e la location è... Sarà una serata molto esplosiva.
0: Insomma, sicuramente ci sarà da divertirsi. Poi avete puntato sul personaggio giusto, perché è davvero scatenatissima. Quindi sicuramente vedrai che darà del frizzo aggiunto. Tra l'altro, bellissima location, a due passi dal mare, però con la piscina interna, ci sono i privé. Io ho sbirciato perché Eka mi ha mandato qualche immagine. Quindi
1: sì.
0: Quindi so che state preparando davvero una situazione fantastica. Allora stai con noi un po' perché torneremo sull'argomento adesso, però dobbiamo snocciolare, lo sai benissimo, anche i pezzi della classifica. La più alta new entry della settimana è firmata da Josh Becker con Poppy Bascom, questa è My Place, direttamente zona 23.

0: che Caterina DJ avrà in scaletta. Stiamo parlando del Vibe e lo stiamo facendo con Andrea Tornelli. L'abbiamo detto in apertura, si tratta di un quartetto tutto all'attacco che giocherà questa partita importante del Vibe. Stiamo parlando di Cariati sulla costa ionica di Calabria. Il 24 ci sarà la nostra Caterina DJ che continua a scorrazzare lungo e in largo per l'Italia e non solo. Recente la sua puntata irresistibile a Miami, quindi beata lei, sempre in giro. Però dobbiamo parlare di Cariati, dobbiamo parlare del Vibe. Allora, Andrea Tornelli è con noi in telefonica, ma non è da solo. Abbiamo detto che hai tre amici, salutiamoli. Chi sono?
1: Allora, Domenico Ciccopiedi, che è chi ha invitato Caterina, che farà un altro evento il 25 sempre a Cariati. Massimo Parrilli,

in da qualche parte dobbiamo andare, perché abbiamo, eccoci qua, è il momento di Ada Reina con Niente Panico, eccola qui a tutto volume.

0: benissimo ad Arena niente panico, ma noi abbiamo un po' di panico, più che panico vabbè, abbiamo l'attesa perché da settimane parliamo di questa super trasferta di Ana e Caterina Lazza. Io continuo a chiamarla Ana, però diciamo perché ha questi due nomi, però è Caterina DJ, ormai questo è il suo nome ufficiale. E stiamo dicendo, lei che è nata come pescarese quando è arrivata in Italia, poi dopo è diventata genovese ligure, quindi chilogrammi di trenette al pesto, però adesso assaggerà tutte le piccantezze della Calabria, perché stiamo giocando su questo fatto qui che insomma avrà questa super due giorni, questo mega weekend proprio a Cariati, Costa Ionica di Calabria. E naturalmente stiamo parlando con Andrea Tornelli, ma dovrebbe esserci con lui anche Domenico per un breve saluto. Domenico, ci sei?
1: Sì, salve a tutti.
0: E allora tu sei un po'
1: gli ascoltatori.
0: Tu sei un po' l'ideatore, no? Che hai fatto un po' da gancio, sei arrivato.
1: Allora, diciamo che l'ideatore siamo stati un po' tutti in una, diciamo, una serata ci è venuta questa idea. Poi, diciamo, avendo il contatto di Ekaterina, diciamo, siamo andati a concludere questa serata e a organizzare il tutto.
0: Eh beh, una bellissima idea. Guarda, peccato che io sarò per la finale interregionale di Venere d'Europa, perché sennò addirittura avrei preso armi e bagagli e sarei venuto a sostegno, perché sicuramente ci sarà da divertirsi. E poi ricordiamolo, certo, il 25 certo. Centro storico con questa riffa, con premi importanti offerti sì. ai commercianti, perché lì avete un centro storico davvero interessante da visitare, soprattutto di sera, quindi d'estate c'è sempre molta
1: sì,
0: vitalità.
1: Sì, interessante.
0: E quindi,
1: comunque
0: allora,
1: Francesco, ci sarà modo di venire, perché non sarà l'ultima serata che organizziamo, ce ne saranno altre sicuramente.
0: Benissimo, allora lo prendo come un invito, sicuramente continueremo a sentirci. Allora, ancora un disco e poi andremo a concludere la prima parte. Adesso ci spostiamo in zona 17 con qualcosa che sta benissimo a tema con quello che stiamo dicendo, perché la nostra Atuna ci propone un'estate a BB che, tradotto nella sua lingua asiatica, ricorre a un'estate d'amore. Estate a BB, quella che in qualche maniera avremo a

sentita recentemente era al festival in Lisbona, adesso si sposterà addirittura in Polonia, un'estate rovente, anche lontana a volte dal mare, però pur di portare questo pezzo che è richiesto un po' dappertutto e che abbiamo avuto recentemente anche sul palco di Emozioni, ho avuto il piacere di presentarla io a Fiuggi. Però dobbiamo parlare di Cariati perché siamo insieme a Domenico ed Andrea, l'ho detto in apertura, c'è Andrea Tornelli che sul profilo di WhatsApp ha questo cerchiettino, no? Dove praticamente cavalchi una moto d'acqua, si è avvantaggiato perché mi sa che una volta si faceva lo sbigliettamento per le vie centrali oppure si lasciavano, no, i cartoncini, i flyer nei bar, così invece tu vai direttamente spiaggia su spiaggia perché con la motoslitta impieghi un attimo a dare notizie, sei più veloce, eviti il traffico. Ma no, ci sei Andrea?

0: via mare, quindi siamo più avvantaggiati.
1: Vabbè, ovviamente si gioca. Tra l'altro, adesso basta chiacchiere, so che avete molto da fare, mancano poche ore e sarà il momento di avere il Vibe in azione. Appuntamento da non mancare, anche con qualche chilometro in più. Consigliamo di raggiungere Cariati e il 24 e il 25. Tutti i dettagli sui nostri profili. Attenzione, se andate su YouTube, vedete in descrizione tutti quanti i numeri da poter contattare per prenotare il vostro tavolo. Fate in fretta, perché grazie a Dio, con l'attesa che c'è, davvero è già quasi tutto pieno, però qualcosa c'è ancora e vedrete che faranno i salti mortali pur di accontentarvi e darvi il giusto risalto, perché so che siete un quartetto che dà molta importanza agli ospiti, no? Vengono trattati come amici coloro che vengono. E quindi Caterina mi ha parlato davvero benissimo di voi. Allora, alla prossima, e poi mandatemi almeno qualche fotina, qualche selfie,
0: certo,
1: qualche
0: certo. Tutto, video, foto,
2: certo, tutto.
0: Intanto salutiamo tutti gli ascoltatori, vi aspettiamo numerosi, che già siete in tanti.
1: Perfetto. Ciao, alla prossima, buon lavoro, ciao, alla ciao, prossima. Ciao. Amici d'estate, quelli più attivi, perché fa caldo, però chi ha voglia di fare, organizza delle cose che sono davvero interessanti. E quindi è Caterina DJ in azione a Cariati. Adesso ci spostiamo ancora con musica italiana, posizione 14 per Antonella.

per cui facciamo il tifo in questi giorni. Just Where You Are, potrei dire disco rimettiamolo, ma non abbiamo davvero tempo, perché quando abbiamo le ospitate dobbiamo correre come dei frenetici pazzi. Milky and David Guetta, posizione numero 5, del resto li ascolteremo in fase weekend con maggior attenzione, perché ci saranno le sette chiavi del ritmo come

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: tv.top, oltre 10 emittenti. Come sempre abbiamo un tema musicale, o come quasi sempre, però a volte giù il cappello, perché ci occupiamo dell'arte in qualche maniera ancora più affascinante, quella del cinema, e non deludiamo mai l'aspettativa di chi con grande precisione segue tutti i nostri appuntamenti. Del resto avevamo annunciato della presenza in uno di questi numeri del maestro Bruno Tarallo, che tra l'altro conosciamo artisticamente e a livello di informazione dal 2016, perché naturalmente mi hanno fatto un estratto qui in redazione. Ci fu all'Arca di Pescara un gran successo con la prima dell'espressione cinematografica delle Donne Invisibili, un film di cui hanno parlato tutti quanti, pieno di belle donne, perché la donna, diciamolo, è protagonista in ogni opera del maestro Bruno Tarallo. Poi c'è stato un altro lungometraggio nel 2017, questa volta c'è stato un documento storico didattico, Le Brigantesse, che ha trattato di 44 donne abruzzesi realmente esistite, che si opposero al dominio dei piemontesi per difendere l'avamposto abruzzese, quindi un cenno storico naturalmente rivisto in chiave cinematografica dal maestro Bruno Tarallo, che poi ha tirato fuori nel 2023 Destinazioni Finali, un film con ancora Tanto per cambiare le donne protagoniste, ma che è stato vincitore di ben 40 premi internazionali, oltre ad una ventina di premi speciali, diverse nomination. E adesso però vogliamo parlare del tema attuale, che è quello che riguarda il nuovo, no? Perché poi tra l'altro tra i tanti figli l'ultimo arrivato è quello più coccolato, è già iscritto a vari festival internazionali, è già tempo di incrociare le dita per al di là delle parole. E siccome abbiamo il maestro Bruno Tarallo, ce ne può parlare un po' di quello che si può spoilerare, sempre proprio lui.
1: Un saluto carissimo a te e a tutti gli amici di Sette Va, alle tue tantissime radio, televisioni, e speriamo che ci porti fortuna questa prima nuova intervista del 2026.
0: Certo, no, grazie a te, un piacere averti. Parlaci del succo, saltiamo i preamboli.
1: Sì, questo è un nuovo film, come ben detto tu in questa mia piccola cronistoria cinematografica. Parliamo questa volta, come al solito, di donne, in una chiave sempre di violenza. Affronto questo tema purtroppo spinoso e molto insomma scioccante, che lo troviamo in tutti i telegiornali, però l'affronto in una chiave non quella, sai, quella sanguigna, quella lugubre, quella che ti dà del pathos, ma in una chiave un po' più in un'ottica più dolce, non che possono vedere, tanto è vero che è un film per tutti, anche i ragazzi possono vedere, un film che probabilmente, forse anche questo come gli altri, finirà nelle scuole o nelle università o dopo essere andato ai festival e al cinema. È la storia di un professore che praticamente scrive, come ce ne sono tanti, scrive libri sulle donne, ma in realtà è un cinico, non gliene può fregate meno, per lui l'importante è raggiungere il successo e fare soldi, fin quando poi ci sarà una clausola contrattuale che invece lo obbligherà a stare in un'associazione antiviolenza per 5 giorni, e in questi 5 giorni cambierà tutto, perché vedrà morire una di queste ragazze che gli avevano chiesto aiuto e lui se n'era fregato, e niente, cambierà, e quindi ci sarà al di là delle parole, lui al di là delle parole realmente incomincerà a interessarsi. Una cosa che, per tentare, sai, i film sulle violenze sono veramente tanti. Io mi sono guardato tutte le filmografie per tentare, dai, un artista, un autore come me tenta di fare qualcosa di originale, e per non ricadere sul solito cliché, stupri, violenze, cose molto crude, polizia, mi sono inventato anni fa, perché sono anni che ci lavoro su questo film, mi sono inventato anche una sorta di thriller, una sorta di mistero con dei dadi. Il dado, tu sai, che ha sempre avuto una connotazione un po' così fiabesca, un po'.
0: Sì.
1: però non voglio svelare di più. E ci sarà alla fine una conclusione molto particolare.
0: Eh beh, insomma, Cray, come sempre, attesa per i finali firmati di Bruno Tarallo, che non deludono mai, bisogna dirlo. Tra l'altro, un film impegnativo che ha mosso ben 250 persone, con un cast nutritissimo, attori e attrici, 80 persone proprio davanti alla telecamera, poi come sempre nella grande macchina del cinema tante sono al di fuori dell'obiettivo, ma parimenti importanti e fondamentali. Un film che è stato complicato per gli spostamenti che sovente hanno caratterizzato le riprese tra l'Abruzzo e la Campania.
1: È stato abbastanza dura, almeno insomma nel mio piccolo, ci sono stati tanti collaboratori, permettimi almeno di accennarli, a parte il solito che tu conosci bene perché l'hai trovato anche tu quando sei venuto alle prime dei miei film, Loris Speziale,
0: il mago Loris. Della luce, io lo chiamo, lo sai,
1: Loris Speziale, favoloso. Poi c'è stato Davide D'Inizio qui in Abruzzo che mi ha dato una mano come aiuto regista, mentre invece sul fronte campano ho avuto Antonella Cucciardi, che è stata una segretaria di produzione e direzione eccezionale, mi ha aiutato anche nelle riprese, e poi ho avuto Girolamo Bompane, Giovanna Venosa, Nicola Riporta, Natalia Litnova, tutte persone che mi hanno aiutato molto nelle riprese e a gestire tanta gente, che veramente è stato complicato. La mia coprotagonista è stata Anastasia Golnikova, un'attrice eccezionale, ma non perché l'ho scelta io ed è stata la mia coprotagonista, ma perché effettivamente è una parte che è un'ottima flautista, ma è una ragazza di un'espressività notevole e infatti recita a Milano spesso in situazioni dove si esalta molto questa espressività, e mi auguro che il pubblico, quando verrà a vedere il film, la potrà apprezzare insieme con gli altri, ovviamente.
0: Eh beh, diciamo che abbiamo incuriosito abbastanza, quindi è il caso di ascoltare e, per chi ci segue in TV, anche vedere quello che è uno dei trailer ufficiali, perché naturalmente vi siete prodotti anche nella realizzazione di vari contenuti che raccontano e un po' anticipano quello che si può del film.
1: Ok, sì, vai.
2: Lei non mi piace.
1: Strano. Ha solo due facce.
3: Gli altri numeri sono cancellati.
4: Esperto in materia di violenza di genere, signori, il professor Ravello.
5: Dottoressa, ha ricordato al professore dell'accordo dei 5 giorni?
6: Mi fai male!
7: Non voglio denunciarlo.
1: E allora che è venuta a fare?
8: Senti il suono di questo cellulare.
1: Dio mio! Dio mio! È morta!
9: Non ha nemmeno il coraggio di restare vicino al suo corpo. Se solo l'avessi ascoltata.
8: Perché fai così?
10: Sono io.
1: Mi dica.
10: Professore, mi sono persa.
11: Voglio andare lì. Dai, questa parte di cellulare.
12: Forza!
13: Le ragazze come te mi fanno impazzire.
14: Ma lei è proprio
10: buona. Ciao Claudia, sono Barbara. Ascoltami, sono nel panico più totale. Devi aiutarmi.
15: È comparso quello che viene definito il cosiddetto predatore.
16: Un altro dato con le facce cancellate, tranne la faccia con uno.
10: Uno?
15: Una cosa grave che mi aveva tentato.
17: Mi prego, lasciatemi stare.
18: Le foto, vieni qua.
17: No, mi prego.
10: Ricordo chi è stato. Ero con quello che credevo fosse il mio fidanzato.
19: Nel bullismo in genere c'è un comportamento più aggressivo.
20: E ricordate che il cambiamento avviene solo e soltanto al di là delle parole.
0: Beh, dalla regia hanno mandato la versione più compatta del materiale promozionale e di divulgazione del film, perché quando abbiamo il maestro Bruno Tarallo con il sottoscritto siamo due gran chiacchieroni, maestro, diciamolo, perché Tra l'altro, un artista tutto tondo, in qualche altra puntata parleremo delle pitture del maestro, perché si tratta di un pennello felice, quindi hai dei quadri con un'arte tutta tua. Però qui almeno dobbiamo scomodare un'altra situazione, perché nei film di Bruno Tarallo è sempre protagonista anche la colonna sonora, di tutto rispetto, il maestro Antonello Guetta, come sempre al tuo fianco per le colonne sonore, appunto.
1: Sì, ma Antonello mi ha accompagnato in tutti i miei film, e questa volta abbiamo registrato appositamente due brani proprio che sono la colonna sonora portante del film.

0: tipo: guarda, mi devi permettere, Antonello ovviamente ha diretto tutto, però mi devi permettere almeno di dire chi sono stati gli esecutori materiali proprio.
1: Sì,
0: i vocalist sono Alessandra Groga, Antonia Pignalosa, Carmine Pignalosa, Anastasia Ugolnikova, che è la mia coprotagonista, che ha suonato il flauto, e poi ci sta anche una delle nostre attrici, la mia assistente, che è Antonella Cucciardi, anche lei ha partecipato in una delle due parole, in Arete e Parola. Francesco Viglietti, cantante bravissimo napoletano, che ha cantato con me, quando noi siamo stati, diciamo, le due voci soliste. E niente, spero che, se fai ascoltare i brani, forse mi sembra che c'è qualcosa in sottofondo, spero che piacciono e sentiranno dei pezzi di questi brani all'interno del film. Abbiamo registrato nella sala di registrazione del Maestro Huerta, il Museum Studio Recording a Napoli, spero che piaccia tutto.
1: Senz'altro, perché ripeto, già dalle colonne sonore precedenti avevamo visto e soprattutto sentito, ovviamente, all'opera Antonello Huerta, veramente un super maestro delle sette note.
0: Io voglio dire che mi ripropongo dopo anni come cantante, perché tu che mi hai seguito sai che io tanti anni fa ho inciso dei dischi come voce solista, e ora che sono vecchietto ho avuto il coraggio di ripropormi.
1: Ma hai fatto benissimo, perché poi tra l'altro, ecco, sei napoletano a 3000, no? E quindi terra d'arte, di tutte le arti, ma dove il microfono ne è sicuramente di secondo piano. Esperienze di collaborazione con Peppino Di Capri, altri grossi nomi, inutile adesso fare tutto quanto l'elenco. A proposito di elenchi, mi sa che dobbiamo mettere in agenda entrambi qualche altro numero di Algo Day per tornare a parlare di questo film. Ricordiamo,
0: certo,
1: già iscritto a molti festival, Al di là delle parole,
0: da pochi giorni.
1: E tra l'altro, come il maestro Bruno Tarallo diceva, ok, un tema del quale tutti si stanno occupando, però i numeri dicono non ancora abbastanza si è fatto, quindi è giusto che la musica, che il cinema, altre forme di spettacolo vadano a sensibilizzare.
0: C'è una chiave surreale anche, visto anche in un'impostazione, oltre che da thriller, anche surreale.
1: Quindi film impegnato su una tematica in cui non è mai abbastanza parlarne, certo, perché bisogna far scendere dei numeri davvero drammatici. Quindi ti ringraziamo a nome di tutta la comunità.
0: Grazie a te.
1: Trova un ritaglio per un'altra puntata, perché vogliamo sapere di più, vogliamo approfondire ancora con questo film, magari avremo qualche attrice, qualche protagonista. Grazie,
0: sì,
1: ancora
0: possibile. Ti ringrazio ancora, un saluto a tutti gli ascoltatori e i telespettatori, un abbraccio.
1: Perfetto, ringraziamo il maestro Bruno Tarallo, che ha trovato un ritaglio in questo momento in cui c'è ancora più fermento per la sua attività. Domani tornerà al Godei alla solita ora, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, All Godei. From 7va.fm/altiradio.

0: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della carcerazione dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori. Il magistrato di sorveglianza rivela che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità ed urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Si aggrava il bilancio dell'attentato di Modena del 16 maggio. A 2 mesi dalla folle corsa di Salim El-Khoudry è deceduta questa mattina Monica Esposito. La donna, 55 anni, si è spenta nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena. Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva a una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro con una media di 2,196 euro al litro. Nuova uscita a sorpresa da Castel Gandolfo per il Pontefice. Il Papa si è infatti recato in visita al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra. Leone XIV si è fermato in preghiera davanti all'affresco e ha salutato alcuni fedeli. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Ciclismo. Il belga Philipsen brucia allo sprint Schmidt e Koich e si aggiudica la 17ª tappa del Tour de France, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo. È tutto, al prossimo aggiornamento. Bentrovati dalla redazione sportiva. Dal ritiro dell'Inter in Germania, Ian Bissek ha parlato delle ambizioni sue e dei nerazzurri per la prossima stagione. Voglio giocare come l'anno scorso, essere titolare e un giocatore importante, ha detto, e poi il pensiero sulle avversarie.
1: Io penso sempre che noi siamo i più forti, anche se non vinciamo, io penso che siamo i più forti, ma il calcio a volte è un po' strano. Ci sono tante squadre importanti in Serie A, non solo in Napoli, ma noi stiamo concentrati su noi stessi. Se noi mettiamo le nostre qualità in campo, penso che abbiamo una grandissima chance di vincere un altro scudetto.
0: Passiamo al ciclismo. La 17ª tappa del Tour de France 2026 verrà ricordata per la vittoria in volata di Jasper Philipsen. Il belga fa sua la frazione di 174,7 km da Chambéry a Boiron, tornando così al successo alla Grand Boucle grazie al traino perfetto del compagno di team Van der Poel. Al secondo posto chiude invece Schmidt, mentre è terzo Koich. Nulla da segnalare in ottica classifica generale, dove il leader indiscusso resta sempre Tadej Pogačar. Il fenomeno sloveno mantiene il suo più 4 minuti e 32 secondi su Evenepoel. Pallavolo, Volley Nations League. La nazionale azzurra non fa sconti e mostra la sua versione schiacciasassi travolgendo in 3-7 l'Olanda e affronterà il Brasile nella semifinale di sabato 25 luglio. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti. 15 punti di Antropova, 11 per una Silla sublime, MVP, ma grandi le prove di tutto il 6-1 italiano. Orro ispiratissima, centrali inarrestabili e la solita Fersino. Chiudiamo con l'Atletica, battuta d'arresto per Filippo Tortu che a causa di un infortunio in allenamento dovrà rinunciare ai campionati assoluti di Firenze, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio. Il velocista azzurro dovrà sottoporsi ad alcuni esami per valutare l'entità del problema. Si complica l'avvicinamento agli europei di Birmingham. È tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
2: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
3: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, quando ritroveremo inizialmente tempo stabile e soleggiato sull'Italia. Poi durante il pomeriggio infiltrazioni di aria più fresca in quota dall'Europa centrale innescheranno dei fenomeni temporaleschi sulle Venezie, temporali anche lungo la dorsale appenninica, con estensioni di questi temporali durante la serata anche alla costa adriatica, dalle Marche fin verso la Puglia. Le temperature saranno gradevoli al nord e sulle regioni adriatiche, con massime non oltre i 30 gradi. Ancora si farà sentire il caldo invece sul basso Tirreno e le due isole maggiori. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

Buonasera dalla redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato pochi giorni fa a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo ha deciso il Tribunale di Torino, che ha respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena. Un 22enne è morto annegato nella tarda mattinata di oggi a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. L'incidente sarebbe avvenuto al centro del lago, nei pressi dell'isola Bisentina. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso. Una drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore quattro operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni, morto schiacciato in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, Pontecorvo e Santa Maria Capua Vetere. Le comunicazioni da parte del ministro dell'Economia Giorgetti sulla questione delle clausole di salvaguardia nazionale sono previste per la giornata di mercoledì 5 agosto alla Camera. Un passaggio propedeutico alla richiesta di utilizzare la flessibilità concessa da Bruxelles per la difesa e l'energia. Ciclismo Tour de France. Il belga Philipsen brucia allo sprint Schmidt e Kogge e si aggiudica la 17ª tappa, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Due arresti e tre denunce. Stretta dei carabinieri sullo spaccio nel Feltrino. I carabinieri della compagnia di Feltre hanno effettuato un'operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti, portando all'arresto di due individui per detenzione ai fini di spaccio di anfetamina. Inoltre, tre persone sono state denunciate nell'ambito di un'indagine riguardante la MDPV, una droga sintetica particolarmente pericolosa e diffusa. Longarone imbiancata dalla grandine, danni diffusi e vento forte. Un violento temporale ha colpito Longarone nel pomeriggio del 21 luglio, accompagnato da una grandinata che ha imbiancato le strade e causato rallentamenti nella circolazione. I residenti hanno segnalato danni a veicoli e tetti a causa dei chicchi di grandine di grandi dimensioni e delle forti raffiche di vento. 80 anni Cina, tre imprese senza tempo, bellunesi premiate a Roma. In occasione dell'80° anniversario della CNA nazionale, tre storiche imprese del bellunese sono state premiate a Roma. Le aziende, selezionate da Appia CNA Belluno, sono state riconosciute per il progetto Radici d'impresa, valore futuro, una videomostra dedicata alle realtà imprenditoriali italiane attive da almeno 80 anni. Belluno, il piano asfalti 2026, avanza. Conclusi gli interventi in tre quartieri. Il piano asfalti 2026 del comune di Belluno sta procedendo secondo il cronoprogramma previsto. Il sindaco Oscar De Pellegrin ha recentemente visitato il cantiere di via Montegrappa, dove sono in corso lavori di rifacimento della pavimentazione, parte di una serie di interventi già completati in altri quartieri. Festa del villaggio e tramonti. A Borca un weekend di montagna e cultura. A Borca di Cadore il fine settimana sarà caratterizzato da due eventi. La festa del villaggio, dedicata ai giovani sportivi, si svolgerà venerdì 24 luglio presso il Supercorte Parco Avventure, mentre Tramonti, in programma per sabato 25 e domenica 26, offrirà un ricco programma di attività legate alla cultura e alla natura. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Radio Meano, musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno per accompagnarti ovunque tu sia.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte?

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

conosci nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail. Nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che permetta

mentre il nostro macchinista Luca si è già fatto sentire. Andiamo o rimaniamo a casa stasera? No, andiamo. Si parte. Alle 22 puntualmente il nostro Night Train. Runway Train, una corsa a volte disperata, a volte piena di fantasia. So Asylum, Runway Train.

poi sappiamo che dagli altoparlanti della stazione, tra le pensiline, tra una pensilina e l'altra c'è l'altoparlante, e noi nella nostra passeggiata consueta, obiettivo come al solito di raggiungere il bar per prenderci un caffè, chi un digestivo, chi un aperitivo, comunque sia, il nostro mercoledì sera, sempre e comunque. La biondina ha scritto che è sotto un treno stasera. E questa non l'ho capita, comunque. Creedence Clearwater Revival, siamo nel 1970 o giù di lì. Have you never seen the rain? C'è un po' di rock molto leggero stasera.

C'è chi va per un caffè doppio come il capotreno stasera al bar della stazione. C'è chi va per due Bloody Mary, la biondina. Poi c'è la bionda, lei prenderà sicuramente una Coca-Cola.

E dalla stazione, il Duca Bianco, eh beh. Poteva mancare David Bowie? Assolutamente. Last Dance. Approfitto per salutare gli amici di Radio Ram da Siracusa, che comunque la 45esima radio che si è collegata in interconnessione, e altri che si collegheranno a partire dalla 22. Comunque ragazzi, benvenuti dentro un nuovo buio, insieme godremo del nostro sapere.

devo dire che siamo in stazione, però è la gente che incontra. Ciao Capotello, come stai? Bene. Ne approfitto per salutare un collega, Corrado. Ciao Corrado. E grazie soprattutto della collaborazione con Radio Lama.

Abbiamo detto che stasera, all'inizio così, nella nostra passeggiata, c'è un po' di rock molto leggero, però David Bowie, il Duca Bianco, non poteva assolutamente mancare nella nostra passeggiata. Poi si sa che comunque è sempre un'incognita il nostro viaggiare, il nostro salire sul treno, e allora... rock leggero? Sì, quando si parla di rock leggero non può mancare una bellissima donna che ci raccontava il suo modo di amare. Nicolette Larson, questa è la splendida

Beh, noi siamo in stazione, la nostra passeggiata, la nostra consueta passeggiata che ci vede insieme, poi a partire dal 22, dal binario 2, il nostro viaggiare, salire sul treno e andare via incontro alla mezzanotte, lo faremo sicuramente. Mentre ci sono degli auguri da fare a Barbara del bar Giratempo da parte dei suoi clienti, in particolare da Cinzia, Fabio, Paolo, Simone e Federica. C'è qualcosa di speciale nell'aria, Ci mettiamo dentro un po' di musica, magari qualcosa di italiano, qualcosa che coroni qualcosa che ci regali il buio nel modo migliore, come piace a noi, come piace a voi. Questo è Night Train.

E portiamo gli auguri a Barbara che compie gli anni dal Bar Giratempo e dai suoi clienti, praticamente in particolare da Cinzia, Fabio, Paolo, Simone, Federica, anche da parte mia e di tutti gli ascoltatori, gli amici, i passeggeri di Night Train. Il nostro appuntamento che si rinnova di mercoledì in mercoledì dalle 21.30 fino alla mezzanotte. Una sorta di anteprima, una passeggiata in stazione, poi tutto quello che succede o succederà sarà grazie alla nostra fantasia, alla nostra voglia di sognare, di farlo con un filo di musica, come piace a noi. Se ti va, puoi allungare la mano, alzare il volume e fare in modo che qualcosa arrivi direttamente all'anima, al cuore e lo graffi fino in fondo.

0: sì, sì.
1: Di più.
0: Di più. Prendila così.
1: Prendila così, non dobbiamo farne un dramma.
0: Dai,
1: non fare così.
0: Conoscevi già.
1: Già, hai detto.
0: Hai detto.
1: I problemi miei di donna. Dagli altoparlanti la musica riesce sempre in qualche modo a sorprenderti, arriva sempre qualcosa al momento giusto ed è proprio questo il bello.
2: Pochi che sanno parlare.
1: Ehi, così mi piace.
2: Che ti prendono così.
1: Occhi che sanno parlare.

C'è chi ha prenotato un biglietto di sola andata, qualcuno che è già pronto al binario 2, pronto a salire su Night Train, fino alla mezzanotte, insieme.

Abbiamo sicuramente il benestare dal nostro macchinista Luca, che comunque imperterrito, presente sempre. L'importante è che ci sia tantissima acqua e tantissimo ghiaccio. Lui è lui macchina, lui macina chilometri sulle traversine, sui binari, il nostro macchinista. Signori e signori, si parte. Bagnati dal sole.

Night train. Signori in carrozza, saluto invece Corrado di Radio Neaton, di noto dal Siracusano. Un abbraccio, ciao Corrado. Una cosa che va ascoltata ad altissimo volume. Si inizia così: Paolo Spagnolo, il capotreno, da questa parte del microfono con voi.

0: L'importante è che il treno corri, il cuore batte. Forte, forte. Questo è il nostro modo strano di stare insieme. Io sono il capotreno, Paolo Spagnolo, l'invisibile, colui che c'è, che non c'è e che quando c'è esagera. O esaspera. Ehi, hey Jack!
1: Ciao, eh. Poi passo a salutarti. Più tardi, però.
0: C'è un po' di gente, sta cercando lo scompartimento giusto dove entrarci. Poi io, quando la situazione sia un po' tranquillizzata, obliterò i titoli di viaggio, timbrerò i biglietti entrando negli scompartimenti e chiedendo il biglietto. È inevitabile il mio lavoro. Lo faccio sempre. Soprattutto il mercoledì alla stessa ora. Dalle 21.30, prima in stazione, una passeggiata, poi dalle 22 si sale sul treno e si corre via lontano, lontano. C'è chi ha preso un biglietto di sola andata, c'è chi ha preso un biglietto di andata e ritorno, perché è importante anche ritornare, perché c'è sempre qualcuno che ti attende. E se non c'è nessuno che ti attende, vattene via, lontano, lontano. La musica è con te, e anche stasera. Sarà qualcosa di speciale, di incredibile. Noi ci mettiamo la colonna sonora e voi siete... ma siete i protagonisti, siete gli attori principali. Quello che succede o succederà è solamente grazie alla vostra fantasia e alla vostra voglia di sognare. Basta un semplice click e tutto questo può succedere. E magari ritrovare un po' di paradiso. Perché no? Even

A volte lo cerchiamo giusto con la disperazione, quest'angolino, questo piccolo angolo di paradiso. Lo cerchiamo con tantissima intensità. A volte ci riusciamo a trovarlo, a volte fatichiamo un po'. A volte vorremmo veramente viverci in questo paradiso, fatto di musica, di parole, di sogni e di tanta fantasia. Ma ricordate questa cosa dei Police? Roseanne.

gente abbia trovato posto nel proprio scompartimento. C'è un po' di tranquillità lungo il corridoio. Sono da solo e sto passeggiando. Ho intravisto la Morettina entrare nello scompartimento numero 2, la bionda al 6, le bimbe al 3, al terzo, la rossa in fondo, molto in fondo, distante, distantissimo. Al vagone ristorante c'è che la biondina però.

0: verbo essere al presente. To be with you.
1: Vorrei essere con te, stare con te. Mi piacerebbe stasera, stanotte, viaggiare insieme a te, perché no?

ogni tanto ci parte il participio passato, a volte il gerundio, qualche congiunzione astrale più che altro. Mr. Big, è passato sicuramente moltissimo tempo, però l'abbiamo ricordata anche stasera questa cosa, questa piccola cosa, mentre siamo appena partiti la stazione, c'è un po' di strada davanti e ce la faremo. Eccoli qua, i Westlife.

c'è sempre un if di troppo, c'è sempre un se, e con il se arriva il forse, e con il forse arriva il ma, non si sa, chissà, chissà chi lo sa. Ehi hey Jack, chissà chi lo sa, ma chissà. C'è un po' di gente stasera e devo dire che comunque la gente stasera la vedo piuttosto sorridente. Forse perché lunedì e martedì è passato decisamente in maniera veloce, oppure hanno deciso, ho deciso, avranno deciso, non lo so, di prendersi un po' di tranquillità. Un po' di Night Train. If I let you go. If you let you go. A volte è proprio

il dubbio che ti assale. Allora ti crei dei film, dei documentari, dove ti senti protagonista, forse o no, non, ma c'è un forse di troppo, un if, un ma, non so, vedremo. If I Let

A volte ti fermi, ti guardi attorno e capisci che tutto attorno c'è un po' d'amore. Ma davvero, eh? Avete mai provato, vi siete mai provati in una situazione di guardarvi attorno e vedere tantissimo amore?

è la speranza, no? Che avendo tutto attorno, un sacco d'amore, che l'amore raggiunga anche te, abbracci anche te. Love is all around. Wet, wet, wet. Sono piuttosto bagnati. Sono le 22 secondi. Qualcuno ti pensa, ma forse, non lo so, qualcuno l'ho incontrato lungo il corridoio, qualcuno ha detto, ehi capotreno, più tardi prendiamo qualcosa da bere insieme? Ti va? Dai. Io ci metto il mio lavoro di capotreno, ma la musica, ragazzi, deve starci per forza.

lontano. Non guardare il mio sorriso. E non pensare che non sappia cosa c'è lì fuori. Fuori di me. Non voglio che mi guardi e pensi quel che

non è questione di un secondo. Ne sono già passati 7. Solo perché sarò presente. Solo perché sarò, finché sarò presente. Io aspetterò. Io aspetterò. Io aspetterò. Continuerò ad aspettare, continuerò a farlo.

sono le note, le parole che si intrecciano ai pensieri e le cose che ti passano per la mente e che vorresti davvero arrivasse al cuore, alla mente, all'anima di qualcuno. Come un treno di notte, in un periodo che non è assolutamente l'estate, ma è l'inverno. Eniam.

and Winter. È il freddo dell'inverno che riesce in qualche modo a gelarti l'anima. E questo freddo a volte riesce a gelarti l'anima anche in questo momento che è estate e fa molto caldo. È quel freddo che ti fa star male, davvero. Perché lei non ha tempo o non vuole trovare il tempo per te.

le tue giornate siano monotone e che nessuno ti pensa o non ti pensi mai. Lei ha preso la sua strada. Lei ha preso la sua strada. Lei dice che non ha tempo.

Dice che non ha tempo per te adesso. Dice che è vero che non ha tempo.

Forse è vero. Forse è vero, devi comprenderlo. Forse è proprio così. Lei dice che non ha tempo per te adesso.

non ti rimane altro che crederci e crederle. Lei te l'ha gridato, te l'ha urlato, te l'ha detto e raccontato in mille modi diversi. Lei non ha più tempo per te adesso. Keen, she's has no time. Sono i grandi fraintendimenti della vita, no? Quelli profondi, quelli che in qualche modo ti fanno impazzire, davvero. Poi lei sa raccontarti la sua storia di questi profondi fraintendimenti. O almeno ci prova. Kate Bush.

E sempre in quelle serate un po' strane, un po' monotone, dove cerchi l'appiglio, cerchi qualcosa di o da fare, in maniera che il tuo tempo passi sorridendo, se non altro. Ma quello che stai cercando nel profondo è di comprendere, di capire e di farlo soprattutto così. Kate Bush, Deeper Understood. Ce la faremo a capire, o a capirci, o a capirsi, eh? È la musica che ci piace.

l'autoradio ti fa compagnia stasera. Sei al volante, ti stai muovendo e lasci andare l'acceleratore, c'è una radio che ti piace, questa radio.

A volte cerchi semplicemente il modo giusto per pronunciarti, per presentarti a qualcuno nel modo migliore. E allora... fai qualche sforzo in più. Ti presenti, eh? Ciao, io sono il capotreno. Benvenuto su Night Train.

sono le parole che vorresti sentire, o vorresti semplicemente ritornare ad ascoltare.

A volte davvero vorresti avere la possibilità di avere una bacchetta magica. Pronunciare quella frase che simsalabim. O magari abracadabra. E poi magari succede veramente qualcosa, rimaresti sorpreso e la cosa ti farebbe sicuramente felice, no? Ci provi anche stanotte. Come in ogni cosa ci metti davvero l'anima e vorresti che il tuo pensiero arrivasse a lei, come in questa cosa che mi piace da morire.

Rinnovo sicuramente i saluti alle radio collegate in interconnessione. Come sappiamo sono più di 40, sono 45. L'ultima arrivata, Radioramma di Siracusa. Saluto anche Corrado. Benvenuti dentro il nuovo buio. Questo è Night Train.

Questo è Night Train. Come piace a noi, no? Ci sali su quando ti va, ci rimani il tempo che ti piace, ritagli un po' di paradiso e ti ritrovi catapultato dentro un mondo fantastico, pieno di cose fantastiche, meravigliose. Arriveremo alla mezzanotte, incontreremo le streghe, quelle carine però. I fantasmi, no, quelli sono gelosi e lascia stare. Poi alla mezzanotte le lancette del loro

basta un semplice click. La radio si accende e all'improvviso qualcosa succede. Ah, ci si guarda attorno, io sono il capotreno e nel mio pellegrinare lungo il corridoio mi accorgo che la gente è piuttosto rilassata nello scompartimento. Qualcuno sta chiacchierando, qualcuno gioca con il cellulare, qualcuno si intrattiene con il vicino di posto a raccontare qualcosa che parli di tempo, di politica o di chissà altro che cosa. La musica, invece, riempie gli spazi vuoti, quelli che in qualche modo non riesci o non riusciamo a riempire. Allora, ci metti davvero l'anima. Ci provi adesso, stasera. Ah, questa è una cosa che l'ho sentita per la prima volta un po' di tempo fa e ho pensato a... non te lo posso dire.

A volte può essere decisamente molto facile comprendere il nostro viaggiare, ma a volte invece lo lasci andare così come viene, viene. Hey Jack, vedo che sei piuttosto indaffarato stasera, eh? C'è tanta gente al bancone. Comunque vedo che la biondina è sorridente. Magari più tardi prendo una rossa, ma non lo dire in giro, ok? Poi magari al tavolo di sempre mi godo una rossa, perché no? Da solo, in compagnia, quel che succede o succederà,

è piccola. Sappi che se vuoi, se ti va, la cosa è così semplice. È davvero facile. E sai che ci puoi, ci riuscirai se ti va.

il mio lavoro di obliterare i titoli di viaggio con il passare del tempo. Diventa un'abitudine, no? Il mio entrare nello scompartimento e dire: ehi, il biglietto! Qualcuno magari si era addormentato con la faccia al finestrino, poi invece si prende uno spavento incredibile. Vabbè. No, stia tranquillo. Stavo scherzando, no? Potresti rimanere con me stasera, stanotte, così facile. La musica è quella di sempre, o no? Qui da noi la musica cambia spesso e volentieri, dagli altoparlanti di un treno che corre, un cuore che batte. Questo è Night Train.

Lo diciamo e lo ripetiamo spesso quando c'è gente che si sta muovendo in macchina e che ha acceso la radio, l'autoradio, per caso, per gioco, si è trovato catapultato su un treno che corre, che viaggia, che di tanto in tanto rallenta, si ferma, poi riparte. Noi chiediamo a chi è al volante di lasciare andare l'acceleratore, di godersi il viaggio in assoluta tranquillità con un filo di musica in sottofondo che riempie sicuramente il buio nel modo migliore. E anche stasera, stanotte, qualcosa deve succedere per forza.

La cosa che mi piace soprattutto è quando tengo le tue mani nelle mie mani e quando ti guardo negli occhi. Niente di più facile.

A volte basta un semplice click, ti ritrovi così a cercare di capire, a cercare di comprendere. Poi ti affidi alla musica, la tieni sottofondo, ci giochi, ti racconti, ti lasci raccontare. Ami soprattutto il buio, fatto e raccontato in un certo modo, come piace a te. Ehi Jack, me la prepari la rosa? È arrivato il

La volta scorsa abbiamo parlato della libertà, di sentirsi liberi. Oggi siamo partiti con Chissà chi lo sa.

Siamo passati anche per Brickell. Abbiamo fatto salire Federica a Miami. L'abbiamo presa per i capelli al volo. Lei occupa lo scompartimento numero 5. C'è un po' di gente stasera che ha deciso di addormentarsi, ma solamente più tardi, quando forse magari arriverà al capolinea, no?

c'è qualcosa di intrigante stasera. Non so se è proprio il calore dell'estate, il treno che corre, il cuore che batte. Questo è Night Train, è quello che piace. E soprattutto viaggiare dentro il buio la notte, con qualcuno che in qualche modo ti sta accanto, ti sta vicino. La musica ti racconta quello che ti piacerebbe succedesse adesso. Mettici un po' di fantasia, un po' di immaginazione, e questo è il tuo sogno. Goditelo fino in fondo, se puoi.

Beh, a volte si vince, a volte si perde. Beh, può capitare, poi sono i casi della vita, no? A volte si è fortunati, a volte meno. A volte ti affidi soprattutto alla musica e in qualche occasione ti senti vincitore, se non altro con Your Chocolate, un pezzo direi vecchiotto del 77 o giù di lì, eh. So you win again. Ormai il nostro percorso l'abbiamo imparato a conoscere, no? Di tanto in tanto il treno rallenta, si ferma. Io invece continuo a camminare avanti e indietro. Poi ho deciso, mi fermo. Mi prendo una rossa, mi siedo al tavolo di sempre. Quello a destra, il primo a destra, subito dopo il bancone, da Jack. Da lì, la mia postazione, posso guardarmi attorno e vedere che c'è un sacco di gente che, come me, ha voglia di viaggiare, ma soprattutto di sognare. C'è una cosa che è arrivata perché Federica ce l'ha richiesta, e a ricordarla che giusto questo mese ci ha lasciato Bonnie Tyler.

voluto semplicemente che fosse la sua voce a riempire il buio questa notte su Night Train, ancora una volta, per ricordarla. Lei lassù probabilmente l'avrà anche sentita. Bonnie Tyler. Potresti inventarti qualcosa se ti va.

Lo sai una cosa? La musica tante volte la voglio mettere lì, un po' da parte. Penso a chi si sta muovendo in questo preciso istante, come ci stiamo muovendo noi su questo treno meraviglioso, dove dagli altoparlanti arrivano delle cose meravigliose che magari non conosciamo nemmeno, ma che ci piacciono. Ci piace soprattutto l'idea che ci sia questo filo conduttore, questo filo di musica sottofondo, che sia la nostra colonna sonora di questo

come al solito la nostra speranza è che sia sempre un giorno migliore, un sole che nasce, un giorno più bello, così, con tanti sorrisi in più, e ci proviamo. Ci proveremo anche domani. Questo è Night Train. Muoviti così che mi piace. Doverosissimo saluto a tutte le radio collegate in interconnessione, 45 per la precisione, e lo ricordiamo per l'effetto che fa soprattutto il nostro viaggio fatto di tantissime stazioni intorno al mondo, dove c'è la possibilità di salirci su questo treno meraviglioso ogni mercoledì alla stessa ora alle 21.30. Paolo Spagnolo, l'invisibile che sono io, deve stare aperto il microfono con voi, il capotreno se vogliamo, e a dir si voglia. Questa settimana lo Spagnolo è ancora più felice visto che la Spagna ha vinto. E dovevo tifare qualcuno, no? Ma secondo voi lo Spagnolo chi avrebbe potuto

Keep on Spanish. Ma allora siete riusciti in qualche modo a fantasticare un po'? Avete chiuso gli occhi per qualche secondo, per qualche attimo? Ci avete provato? È sempre fantastico provarci. A volte il modo in cui accarezzi le corde di una chitarra, che ne esce qualcosa

Beh, sicuramente un salutino lo dobbiamo fare anche agli amici che ci stanno seguendo da Twitch, non so, saranno due o tre. Un abbraccio ragazzi, ciao. Prossimamente anche su TikTok. Qualcuno ha detto che devo passare su TikTok. Va bene, passeremo anche da quelle parti. Sicuramente mi dovete far sapere da dove ci chiamate, da dove siete, da dove corrispondete, da dove state ascoltando la radio. Potete scrivermi, potete farlo tranquillamente, anche con un graffito sul muro, va bene, o suonando al citofono, magari rispondo anche. Comunque su Facebook mi trovate alla voce Paolo Spagnolo Invisibile, facile, mi trovate, magari mi scrivete da quelle parti. Poi dove ci sono? Su WhatsApp, su Telegram c'è il gruppo Village Station Group, un gruppo di amici che praticamente si sono ritrovati lì, e anche lì ci sono, quindi se volete scrivere anche su Telegram al gruppo Village Station Group, ci sono. È stata semplicemente la notte scorsa che ho capito.

questa cosa che ogni volta che siamo insieme, che viaggiamo insieme, questa cosa che la musica non è mai la stessa, mi fa impazzire, eh? È il nostro archivio, è grande, grande. Com'è? Sì.

Mi sono seduto al tavolo di sempre e mi sto guardando attorno. Vedo un po' di gente sorridente anche, interessatissimi alla musica, un piccolo palcoscenico, di tanto in tanto c'è qualcuno che si esibisce per pochi intimi, non tantissima gente, un vagone ristorante poi non ha tantissimo posto, quindi per pochi intimi, giusto che a volte il suono di una chitarra, a volte il giocare con il microfono, muoversi in maniera così sensuale ascoltando la musica, tutto diventa molto molto molto facile.

Magari più tardi ci fermiamo un po' in stazione. Sai che il giro del sonno mi passa alla mezzanotte, non ho poi voglia di andare a dormire. E una volta tu, una volta venivi a prendermi alle 3, alle 4 del mattino, mi suonavi al citofono e mi dicevi: ehi, mettiti qualcosa che andiamo a bere qualcosa. Alle 3, alle 4 del mattino, bastardo. Adesso, se chiedi a Jack di fermarsi un po' di più alla stazione per fare due chiacchiere, no, sono stanco, non voglio. I tempi sono cambiati. Anche le persone sono un po' cambiate. Ah, forse la biondina. Che ci ha messo lo zampino. Jack innamoratissimo di questa bellissima fanciulla che sta dietro il bancone insieme a lui e si sente anche nei drink, nelle cose che preparano, sono straordinarie. La gente li ama in maniera spassionata davvero. E a noi piace questa cosa. Piace soprattutto viaggiare su un treno così. Questo è Night Train. Mettici l'anima anche tu stasera. Goditela fino in fondo. E lasciati amare con la musica. Se ti avvicini un po' di più, senti che il mio cuore sta battendo così. Sincopato quanto basta. Giocando e accarezzando le corde di una chitarra, una storia ancora da raccontare. That's the way. Questo è il modo giusto.

Ho incontrato Roby lungo il corridoio, mi ha detto che ci sarebbe un gruppetto di ragazzi pronto a viverlo quel momento dalle 3 alle 4 del mattino. Come? Stai già sbadigliando, eh?

già che non passerai mai di moda, ti concediamo una piccola pennichella, dai. Ti addormenti una mezz'ora sul divano lì, poi rimarrai sveglio tutta la notte. Ti teniamo sveglio tutta la notte. Fantastica la storia, non male davvero. Quante cose avrei in mente di dire e fare quando c'è questo filo di musica in sottofondo dagli altoparlanti.

la musica non è mai la stessa. Ed è proprio così che il viaggio deve essere. Ogni volta che si sta insieme ci deve essere qualcosa di speciale.

è sempre un brivido. Lungo la schiena un brivido. È il sound, è la musica, è il treno che corre, è il cuore che batte, è il tuo sorriso che mi uccide. Prendilo, è così facile. Prendilo questo treno anche tu, dai. Ogni mercoledì alla stessa ora, alle 21.30 in stazione, ci facciamo un caffè e poi partiamo con tutte le radio collegate dalle 22 alla mezzanotte. Arriveremo al capolinea.

Anche stanotte la nostra anima ha ballato, ha gridato, ha sopportato anche, perché no? Ma il nostro cuore

In effetti sei riuscito a comprendere il fatto che tutto diventa molto più facile quando si sta insieme, c'è la musica che piace, la musica che in qualche modo ti rilassa, anche se no, ti addormenta. Qualcuno è riuscito anche ad addormentarsi, eh? Sono convinto proprio. Gli auricolari magari si sono scaricati, eh? Il cellulare, lo smartphone. Non so se poi siete riusciti a rimanere con gli occhioni spalancati. A me capita spesso e volentieri di notte, no? Quando non riesco a dormire, quando ho dei pensieri che mi girano per la mente, che sembra un flipper, gli occhioni spalancati e guardo il soffitto, ma c'è sempre un filo di musica in sottofondo. E allora tutto diventa più facile. E allora cogli la palla al balzo per goderti anche ogni singola nota di quello che stai ascoltando.

Arriva sempre il momento che alla fine il nostro macchinista Luca si mette in contatto con me con un messaggino, dice: stiamo per entrare in stazione, ma un quarto d'ora, 10 minuti, comincio a rallentare. Bene. Ehi Luca, almeno tu fermati poi che beviamo qualcosa in stazione.

Quando si parla di buio, di notte, c'è sempre voglia di stelle, così. E allora guardi in alto, verso il cielo, cercando disperatamente nel buio più profondo, la tua stella. Ed è lì che c'è.

capisci che in fondo è così importante il buio, la notte. È la solita ricerca disperata tra il buio e la notte, la tua stella, quella che sta lì

un'altra di quelle storie che nascono nel buio, vivono nel buio, ma anche nella disperazione, nel dubbio di un amore che da prima corrisposto e poi non corrisposto, da corrisposto e non corrisposto. Lui si era innamorato di lei, lei non di lui. Poi, quando se n'è andato via, lei si è accorta che era importante per il suo cuore. E ha deciso di scriverle, di scrivergli due righe. From Sarah, we love.

A volte sono proprio i dubbi che ti attanagliano la vita, il cuore, l'anima. A volte ci sono troppi se, forse, ma, può darsi. E non ti accorgi. O ti accorgi solamente poi quanto è troppo tardi. Questo è Night Train. Un'altra storia. Un abbraccio a chi ha vissuto questo viaggio su questo meraviglioso treno. Io, Jack, la biondina e tutta la gente che di solito arriva dentro la notte, ci sta un po' di tempo, poi si addormenta. Noi siamo arrivati al capolinea. Un abbraccio a chi rimane dentro questo buio. Oh no, I see. Ciao dall'invisibile.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

Jazz.

0: che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.